sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: Ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Rilassa,
0: non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

visto oggi anche dello sport, con l'Inter che perde. Non siamo squadra da Coppa dei Campioni, cioè a livelli alti poi ci dobbiamo. Il Napoli poi ha fatto la figura, lasciamo perdere, tutti parlano di Allegri di qua, Allegri di là, prima di accettare una formazione e informati di come vanno le cose, non è perché giusto perché intanto torno ad allenare e sono contento, no? Non è che non funziona così. E ce n'ho anche per qualcuno che parla del super bomber Pavone, per essere un campione, va bene, davvero campione, le stesse cose che fa al Bonolis, cose alla Maradona, le deve fare anche fuori casa. Se invece fuori casa non le fa, è il suo limite, e quindi sarà sempre un buon giocatore, per carità, ma niente di più. Quindi la mia vuole essere non una critica, ma come dire, uno sprone affinché faccia meglio, perché è una questione di testa. Oh, va bene, allora stasera invece c'è Roma-Real Madrid, e il Como che va a giocare contro Feyenoord alle 18:45. Mamma mia, due partitissime, vabbè. E poi abbiamo, intanto vi ricordo che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci, sempre più ispirato, va bene, ma la partita a Roma-Real Madrid alle 9, dai, è da vedere, il ritorno di Mourinho. E poi abbiamo purtroppo le notizie brutte, purtroppo è così. Il Papa è stato operato, rimosso un tumore maligno. Leone al Policlinico Gemelli, intervento riuscito per una adenocarcinoma. I medici non parlano di chemio da fare. Però c'è un viaggio in Bolivia, nei paesi sudamericani, e siccome la Susi va in alto, chiaramente non so se alle attuali condizioni, anche se è giovane, il Papa potrebbe sentirsela di fare questo viaggio lungo. Dunque, intanto per la patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto. Chuck va in scena, il grande cinema al via con un red carpet di star, inaugurata la 21ª edizione con il film di Genovese. Di questo e altro parleremo più tardi. Ah, c'è una notizia clamorosa, beh, questo ve la devo dare subito. Attenzione a Sant'Egidio, chi torna per la Sant'Egidiese? Mr. Cappellacci, eccolo lì, è tornato. Da oggi dirige appunto l'orchestra della Sant'Egidiese, che diciamo la verità, non è che aveva fatto tanto male, è stata un po' sfortunata, non è che era una squadretta da buttare, anzi è una bella squadra. Forse a Sant'Egidio magari vogliono vincere il campionato, questo è un po' diverso, vabbè. Allora veniamo a primissima, diamoci una botta di energia con la musica di Radio Amica. Le hit dell'autunno 2026, ci sono tante nuove canzoni proprio di questo periodo qui, La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento, tra poco la massima del giorno, chiaramente andiamo subito da Mario Pizzeria, sentiamo un po', attenzione, prego, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

pensiamoci più, va bene, perfetto, pizzeria Mario, non pensiamoci più. Dunque la massima del giorno, attenzione: una persona superba è come un pallone gonfiato, sale in alto ma prima o poi scoppia. È vero. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2026-2027. Dunque, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali, se vuoi imparare ad impostare la voce eccetera eccetera, 346 04 009 72. Va bene, dunque, Columbus, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido,

0: esattamente in via, anzi Lungomare Spalato 10, va bene, al telefono 085 875 46. È il ristorante della tradizione della cucina del mare dal 1992. Siamo sempre noi, Columbus da Sandro. E ancora, Rassura di Mica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, ed è un bel ascoltare. Vabbè, ci siamo signori, andiamo con le notizie in evidenza. Prima arriva il Caffè 900, sentiamo.
1: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, da Radio Amica Internazionale con Marco Marco, le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, di via Sole 5 San Nicola Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica. Al mio paese, Serena Brancale, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva a Top Clean. Sentiamo un po', attenzione, prego signori, ci siamo, vai. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and...
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con il tempo previsto quest'oggi. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile assolato ovunque. A proposito, tra qualche giorno torna il caldo, non quello estivo, ma insomma, dicono gli esperti, saranno belle giornate. Vabbè. Aspettiamo dunque. Allora, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 6 più 19, Sulmona più 7 più 20, Pescara più 13 più 20, Chieti più 10 più 19, Teramo più 10 più 20, Giulianova più 12 più 21, Roccaraso più 4 più 14, Martinsicuro più 13 più 21, San Benedetto del Tronto più 12 più 21. Siamo arrivati con oggi al giorno numero 14 di ottobre e quindi esattamente siamo arrivati, attenzione, dunque siamo arrivati al giorno numero 287, l'anno 2026, alla fine ne mancano 78. Il sole è sorto alle 7:11, tramonta questa sera alle 18:20. Bene così signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. È il momento, naturalmente l'abbiamo già accennato, è il tempo delle notizie del giorno, il notiziario, tutte le notizie che abbiamo, i risultati del calcio che chiaramente, specie per la Coppa dei Campioni, non convincono. Poi la notizia bomba che arriva da Sant'Egidio alla Vibrata, cioè il ritorno di Cappellacci da oggi in campo, nel senso allenare la squadra. E poi attenzione, la prefetta di Teramo che dice sul caso di Giulianova bisogna fare piena luce. La prefetta dice piena luce sull'episodio, vogliamo vogliamo sapere la verità, tutto, e naturalmente i responsabili verranno puniti seriamente questa volta. Noi l'abbiamo detto ieri, attenzione, una città che cresce non può rimanere agli anni 50, insomma, voglio dire, il tempo si è evoluto, non puoi andare a una partita per sfogare i tuoi sentimenti, voglio dire, sentimenti negativi, che tra le altre cose, no? Cioè fare a botte, in parole povere, senza se, senza ma. No, questa storia è finita. La ragazza, oltretutto, il signore che ha rotto il vetro, eccetera, eccetera, o uno, due, quelli che sono, dovranno pagare i danni alla ragazza di Ancona, tra le altre cose. 10 punti in faccia, dicono, qualcuno li pagherà, quelli là, appunto, voglio dire. Vabbè, dunque, andiamo oltre, e siccome eravamo in tribuna, credo, sì, no, non credo, è così, quindi di conseguenza chiaramente ci sarà la punizione giusta. Vabbè, dunque andiamo avanti perché è il tempo della sigla, ci siamo, due cose importanti e torniamo subito con le notizie, prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, tante notizie quest'oggi, davvero, dallo sport alla politica, notizie di ogni giorno. Dunque andiamo ricordando che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Veniamo al Santo Padre. Dunque, Papa Leone, 90 minuti di intervento, rimosso un tumore maligno, i medici però non parlano di chemioterapia. Al gemelli, operazione riuscita, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è tornato subito nella sua stanza. La degenza potrebbe durare una settimana, da valutare sarà possibile celebrare l'Angelus. Sarà molto molto debole e quindi credo che dovrà in qualche modo riposare. L'ho visto prima del ricovero, era sereno, preoccupato per la fucilazione negli USA. L'arcivescovo americano, durante il nostro incontro, mi ha dimostrato il suo solito buon umore. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisive le prossime ore. Il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. E ancora, oltre all'equipe medica presente in sala operatoria, anche il capo della gendarmeria del Vaticano. I chirurghi hanno utilizzato la tecnica video assistita e eseguito l'esame istologico che ha confermato la diagnosi. Per voi si è svegliato e ha chiesto di avere la cena. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso chiaramente alle altre notizie che abbiamo. Il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche i gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica. I pasti preparati a parte con la supervisione vaticana, discreta ma molto capillare, la presenza delle forze dell'ordine, accessi contingentati al decimo piano. Nella cappella ospedale, rosario durante l'intervento, ma è lui a dare sempre la forza a noi altri. Fedeli anche tanti medici insieme al cardinale Reina, la preghiera organizzata nel pomeriggio. La forza tranquilla di Roma è la prova superata del gemelli. Il mondo guarda policlinico che Wojtyła ha ribattizzato il Terzo Vaticano. Leone acclamato da pazienti e visitatori e dalla folla arriva un grido: ferma Donald Trump. E ancora veniamo adesso le altre notizie, la copertura dei network, servizio dalla Casa Bianca. Negli USA le TV riservano spazio speciale alle cronache da Roma sul primo Papa americano in sala operatoria. Cauta l'amministrazione, preoccupata per il voto cattolico. A differenza di altri leader, Trump non ha inviato auguri prima dell'intervento, ma di recente ha evitato attacchi diretti a Papa Leone. A Roma la presidente venezuelana deroga dell'Italia ai divieti europei. La presidente del Venezuela Dici Rodriguez nella sede FAO a Roma. Missili russi su Kiev, Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. Spunta un piano di pace Stati Uniti Europa. Vediamo, ma la Russia non ne sa niente e soprattutto Zelensky non ne sa niente. Vorrebbe tanto parlare di pace, ma qui non se ne fa davvero nulla, nonostante i proclami di Donald Trump. Continuiamo a condividere intelligence con l'Ucraina, domani il vertice europeo sull'allargamento. L'allarme della Polonia che dice: prepariamoci un attacco ibrido letale da parte di Mosca. Dunque l'ambasciatrice americana in Grecia si è dimessa per corruzione. Guilfoyle, che si dimette, ha lasciato l'incarico di ambasciatrice americana in Grecia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque risorse per la manovra da banche, giochi e fumo. Il Consiglio dei Ministri approva il piano e le Camere danno il via libera allo scostamento. Giorgetti predica prudenza e avverte Nubi e l'orizzonte, pacchetto entrate da 5 miliardi. Confindustria propone un PNRR 2.0 da finanziare con risparmio fermo sui conti correnti. Disco verde da Bruxelles all'uso del fondo SAFE, ancora in salita l'uso di nuova flessibilità. Autonomia differenziata, via libera sugli schemi d'intesa con le regioni. Il dossier passa ora alle Camere che devono approvare a maggioranza i disegni di legge varati dall'esecutivo. Ancora pochi soldi per il taglio IRPEF, tensione in maggioranza, Meloni decisiva all'Unione Europea. Tajani insiste, ridurre la pressione fiscale è la nostra priorità. La Premier annuncia battaglia a Bruxelles per ottenere la flessibilità. Scontro Abo di Salvini sul codice della strada. Rai, Ranucci fa gli scatoloni, slitta la scelta dell'incarico, il caso Report. Insomma, alla fine ha fatto di tutto, io sono io, voi non siete nulla, e si rifido, alla fine ha fatto gli scatoloni e se n'è andato. La camera vuota davanti a Giorgetti, lui non ha voglia di lavorare, di martedì non c'è nessuno, mi sembra abbastanza strano. La relazione è spostata un giorno proprio per favorire le presenze. Il PD attacca, ministro, l'hanno rimasta solo. Va bene, per come dire, copiare una canzone di Don Bacchi di tanto tempo fa, che diceva ancora una volta ho rimasto solo. Vabbè, dunque, centro-sinistra, prove di unità, la bozza di programma in aula. Accordo per la risoluzione unica sul bilancio sarà il punto di partenza per il tavolo sulle proposte elettorali. Il possibile compromesso all'Ucraina sia l'invio di risorse, no alle armi. Il documento di 21 punti si chiede di rivedere gli impegni di spesa con la NATO, candidatura alle politiche per Emiliano dalla Puglia. Dunque, andiamo avanti. Vi libera il nuovo codice della strada, più basse le multe per eccesso di velocità, le sanzioni calcolate in base ai chilometri orari di troppo, ma più alte per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe. La patente dovrà essere rinnovata ogni 10 anni fino a 65 anni e non sarà più l'obbligo di portarla sempre con sé. Caso Resinovic, DNA maschile sui vestiti, è stata uccisa. Un DNA maschile nuovo, sconosciuto, è stato trovato sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo di Liana Resinovic, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, per cui la morte è indagato il marito Sebastiano Visentin. Roma, la manda della minicar, nuovi filmati dalle telecamere, spunta un'altra aggressione, un 14enne ha denunciato l'episodio avvenuto domenica scorsa a Ponte Marconi. Gli investigatori stanno verificando se si tratta della stessa gang che ha colpito l'attore Jacopini. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Bimbo nato morto, la famiglia chiede danni alla ASL Teramana per 1.600.000 euro. Dopo tre anni, il decesso, così come stabilito dall'autopsia, fu causato da una emorragia da distacco della placenta. ASL citata davanti al tribunale civile dopo l'archiviazione di 9 indagati tra medici e ostetriche per legale dei familiari, omissioni colpose da parte dei medici che hanno sottovalutato circostanze concrete. Inchiesta sulla frana di Silvi, nuovi tempi per la consulenza, si slittano i tempi per la riconsegna della consulenza disposta dalla procura nell'ambito di un'inchiesta sulla frana di Silvi. E ancora veniamo a un'altra notizia, sempre in campo locale, riaperta la chiesa dei Cappuccini, beh, questa ci voleva, chiusa ormai da tre anni, 1,5 milioni di fondi PNRR l'hanno rimessa a nuovo, sistemato il tetto, rifatti gli impianti dell'edificio di culto, il parroco inventa un nuovo sistema per mostrare le reliquie, ieri presenti tutti dal sindaco al prefetto fino alle altre istituzioni. Chiaramente è stata una giornata celebrata dal vescovo Leuzzi. Musei e siti archeologici, nuove attività per ragazzi, laboratori e visite negli spazi culturali della nostra città, è giusto che sappiano, conoscono. Investiti sulle strisce pedonali in Viale Cuccioli qui a Teramo, proprio di fronte a Tonino Giocattoli, attenzione, stavano sulle strisce bianche per ragazzi 21 e 23 anni, contusione al volto e all'addome, nessuno in gravi condizioni, l'automobilista li ha subito soccorsi, sul posto le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. Ennesimo investimento in pedoni, Viale Cuccioli a Teramo, ieri pomeriggio due ragazzi di 23 3 e 21 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in prossimità di una cartolibreria, cioè quella di Tonino Giocato. I due sono stati ricoverati all'ospedale Mazzini, ma non sono gravi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17. E ancora, Ector Antonetti, a aumentare i controlli, le bici elettriche sfrecciano a forte velocità, questo è vero, in centro e tra pedoni. Il consigliere sollecita il comune, anche perché non le senti arrivare. Dovresti girarti ogni 30 secondi, se ci riesci, vabbè, per capire cosa c'è accade dietro, vabbè. Dunque, carambola di auto a Montorio e Castellalto, 4 feriti, fortunatamente tutti in condizioni lievi, e il bilancio dei due incidenti stradali avvenuti nella mattinata di ieri a Montorio e Castellalto, il primo si è verificato sulla statale 80. Dunque, vertenza Coop, si dimettono 7 operatori, interpellanza a Marsiglio del capogruppo regionale EWS, costi e disagi legati al pendolarismo. E ancora, vediamo un'altra notizia, gambero americano in aumento, crescono i numeri nell'Adriatico, il crostaceo atlantico. Il comandante dell'imbarcazione, Rossella, ha pescato diversi esemplari a Siviglia dalla costa. Squeo, dice, sono sempre più diffusi, sono arrivati all'oceano attraverso le navi. Firme Acropoli contro l'antenna, il comitato in assemblea. Dunque Sportello, per il sostegno psicologico invece a Penna Sant'Andrea, Unione Comuni Colline del Medio Umano, servizio 2 giorni alla settimana. Vediamo l'altra notizia, dunque Alba Adriatica, il centrodestra lancia la corsa al voto, unità a confronto. Fratelli d'Italia, Lega e Moderati avviano gli incontri per le comunali, concordiamo le scelte con i cittadini, assente Forza Italia. Veniamo a un'altra notizia, dunque a Martinsicuro, Bagnoni, fondo per il porto, passo decisivo verso il rilancio, un passo in avanti fondamentale. Il sindaco Bagnoni da Martinsicuro definisce così lo stanziamento da parte della regione di 5 milioni di euro per il rilancio del porticciolo di Martinsicuro. Lavori allo stadio a Sant'Egidio, finalmente firmato il contratto, si riparte. Poi diamo altre notizie chiaramente su Sant'Egidio, non solo a livello di stadio che i lavori sono già ricominciati, va bene, per finirla ad aprile, speriamo, se no massimo male che va per agosto quando ricomincerà il campionato, settembre, quello che è. Vabbè, giornalista ferita, la prefetta, faremo piena luce su questi fatti. La Beatrice Agata Mariano dice, esprime vicinanza alla cronista Trillini, assicura saranno individuati i responsabili, carabinieri indagano per danneggiamento e lesioni personali. Già ascoltati alcuni testimoni che chiaramente conoscevano questi ragazzi, tra le altre cose, come ho già avuto modo di dire prima, chiaramente dovranno sottostare al risarcimento danni che la giornalista anconitana richiederà. Il Genoa Calcio è stato sanzionato dal giudice sportivo per 2.500 euro per avere propri sostenitori posti dietro la panchina alla squadra avversaria nel corso della gara, colpito con getti d'acqua l'allenatore della squadra avversaria e un assistente arbitrale. Beh, insomma, siamo proprio Sono azioni da anteguerra, via, dai. E poi ancora, al termine della gara con l'Ancona, persone riconducibili alla società giugliese avrebbero offeso l'arbitro impedendo agli ufficiali di gara di rientrare nello spogliatoio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Beh, tutto questo non depone a favore del Genoa Calcio, attenzione. Anche perché è vero, l'Ancona ha giocato poco e niente, ha giocato solo sulla fisicità. Chi ha fatto la partita è stato il Genoa Calcio, su questo non c'è dubbio. Approvo in pieno ciò che ha detto il mister Del Zotti: abbiamo perso e non so perché, perché in effetti è vero, l'unica squadra da vincere questo è il Genoa. Al di là di questo, poi certi atteggiamenti sono controproducenti. Vediamo adesso un'altra notizia. Stadio, Rubens Fadini, parte il progetto per i nuovi distinti. La giunta del Velibera ha anche la procedura per demolire e ricostruire la curva est a rischio crollo. Va bene, dunque, quindi tutto sarà fatto dalla società, dalla ditta del presidente Mucciconi del Genoa Calcio. Quindi immagino che verrà fatto molto presto, insomma, no? Voglio dire, è parte in causa. Va bene, dunque, piscina riaperta con le 6 corsie, fino a giugno garantita la piena funzionalità dell'impianto dopo la riduzione. E ancora, incendio sul tetto della Salpa, distrutto l'impianto fotovoltaico. Paura l'azienda Salpa ieri mattina per un incendio divampato sul tetto dello stabilimento. Sul posto però, data anche la vicinanza, sono intervenuti dopo pochi minuti i vigili del fuoco di Roseto, che in poche ore hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La Salpa di Roseto. Dunque, scritta offensiva Nugni e solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Ondata di solidarietà da parte di tutte le forze per Mario Nunez, sindaco a Roseto. Alcuni cittadini avevano scritto Nunez mafia o Nunez mafioso. Ancora tassa rifiuti, c'è la diffida, le tariffe non scendono, la consigliera Ciancaglione chiede chiarimenti, il comune agisce il revisore dei conti, la differenziata supera il 70%, ma le bollette restano lo stesso oppure aumentano. Terme soggiorno per 65 anziani, la consigliera Di Felice in visita a Ischia, così si dedica attenzione alla terza età. E ancora andiamo avanti, dunque Silvi Scordella incassa la fiducia, ora temi brevi per la giunta al sindaco, dopo il via libera dai segretari provinciali del centrodestra, l'unione la prossima settimana, la composizione dovrebbe restare quella pre-crisi. E ancora a Pineto, il comune a caccia dei fondi e finanziamenti per mettere più telecamere nella città. Cocciniglia, la malattia delle piante, una raccolta fondi per i pini, consiglio comunale, la mozione del gruppo Pineto riparte per sostenere gli interventi sugli alberi. Ad Atri, analisi sui dati dell'Istat, in aumento la disoccupazione femminile. Il consigliere opposizione Giuliani è al 12%, dato più alto di quello italiano e regionale. A Silvi, guano sulla pavimentazione, al via la pulizia del lungomare. Dunque a Pescara una stanza per gli universitari, una stanza dico, costa anche 500 euro. Beh, pensato un po'. Va bene, dunque vediamo adesso invece allo sport. Allora signori, non c'è niente da fare, le nostre squadre o cambiano modo di giocare, di fare, anche mentalità, oppure non ce n'è per nessuno. Ieri Inter perde in casa col Bruges, che poi è una squadra belga, ma non è che sia impossibile da battere, anzi se non batti il Bruges allora vuol dire che te ne stai a casa, ecco. Ecco, mettiamolo su questo piano, altrimenti non si riesce a capire bene. Vabbè, poi Villarreal che batte il Napoli 3-1, Napoli inesistente anche per Allegri, insomma voglio dire, se caro Allegri, se va via un signore che si chiama Antonio Conte, va bene, e al Napoli rimane la stessa squadra, gli stessi giocatori, voglio dire, vuoi farti due domande, se accettare o meno? Vabbè, faccia lei. Diceva un certo Totò, facci lei. Va bene, dunque Mourinho riabbraccia la Roma, sono davvero molto speciali. Oggi all'Olimpico i giallorossi sfidano Real Madrid, lo special one, nel 90 minuti non c'era spazio per l'amore, però tra noi c'è, cioè, tra appunto Mourinho e la tifoseria romanista, ma al di là del risultato io credo che sarà una partita spettacolare. Gioca anche Mbappé, vediamo un po' chi andrà a marcare Mbappé, certo è che ci vuole gente veloce, vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto, e mi dispiace tantissimo, Venezia saluta Stroppa, in pole position Zanetti e Nicola, la scelta, sono tutti e due molto molto bravi, però mi spiace per Stroppa, signori, a volte il bel calcio non paga, zero punti, ma il Venezia gioca un bel calcio davvero da guardare. E ancora vediamo adesso invece al Pescara, serve una svolta, la società Blinda Boucher. Allora, se Blindi Boucher non c'è la svolta, caro Sebastiani, dopo il pari deludente col Guidonia, riemergono le criticità dei biancazzurri o c'è il manico che non riesce a dirigere bene l'orchestra? Cioè, non lo so, io non sono contro Boucher, per carità, però insomma qualcosa qui c'è, a volte cambiare può aiutare. Veniamo adesso, però sono problemi di Pescara di Sebastiani, noi andiamo avanti, ci prendiamo i nostri problemi. Pavone, il bomber rinato, il Teramo alla casa del gol, dai campetti di Silvi al Pescara, poi il Parma in Serie A, tanto giro magari in Serie C, che lui insomma col pallone al pallone dia del tu, su questo non c'è problema, chiaramente, quindi su questo vado d'accordo, però chi fa il Maradona al Bonolis lo deve fare anche fuori casa, altrimenti rimane sempre un giocatore che non si è espresso fino in fondo, ecco, rimane questo, va bene? Fumata bianca, un passo per arrivo in biancorosso di Damiano Menna, nelle scorse ore si è infatti registrata un'accelerata nella trattativa. Damiano Menna, 31 anni, potrebbe essere il nuovo difensore del Teramo, oggi l'ufficialità. E poi ancora, veniamo adesso invece al clamoroso ritorno in casa Sant'Egidiese di Cappellacci, che prende il posto di Censori. Manca solo la firma, ma firmerà. Ieri sera sono stati a cena, stamattina si rincontrano per mettere la firma. Il tecnico è pronto a ripartire con la squadra giallorossa. Censori ha offerto il ruolo di vice, ma l'attuale allenatore rifiuterà la proposta. Esposito lancia il Giulia Nova, siamo sereni, partiamo decisi. Il capitano Giulio Rosso dopo la squalifica con l'Ancona. C'entra sempre qualcosa lui con l'Ancona. O non può giocare la partita, o se lo fa accade che venga espulso e quindi è squalificato. Certo è che insomma è anche un po' sfortunato. Però attenzione, la verità è sempre, viene a galla. La partita doveva vincerla un'unica squadra, è il Giulianova che ha fatto la partita, ha fatto tutto. L'Ancona si è soltanto difeso, ha cercato in qualche modo di non prenderla, e poi sono arrivati questi due gol così concessi dal cielo. Vabbè, ma il calcio anche questo bisogna accettarlo. Vabbè, poi Chieti Fisani, oggi due nuovi contatti per la cessione. Secondo me i Fisani hanno già visto di cosa si tratta e chiaramente stanno scappando, perché il debito è troppo elevato. O paga il tutto l'ex presidente, del quale non ricordo il nome, va bene, nessuno prenderà i Chieti, non si può spendere 1,5 milioni, abbiamo già detto 1,000 volte, lo ripetiamo anche stamattina, anche oggi, scusate, e cioè che non puoi partire con 2,5 milioni sul groppone. Se io avessi 2,5 milioni mi terrei. Scherzi, vabbè. Dunque, allora, se invece si tratta di rifare la squadra, comunque di comprare qualcuno, allora lì si può spendere anche 1 milioncino, va bene, ma sono queste le condizioni. Bene, allora signori, ci siamo, dunque andiamo subito con il momento riservato per l'appunto al notiziario. Scusate, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica, un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque, Nero di Seppia vi aspetta per i crudi a partire da fine mese, ci siamo, pronti, via, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene. Dunque andiamo con gli appunti Radio Amica International, appunti anche musicali. Bene, ancora oggi le hit dell'autunno 2026 con 10 canzoni novità assolute. Perfetto. Sempre solo su Amica Radio Amica International. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La Disco Dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, la parte orchestrale e il disco novità che ci sta benissimo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Bene, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Sciotto, la domenica 18 di ottobre, dalle ore 10:15 in poi. Intanto vuole il tempo, siamo arrivati a domenica, ci manca poco, 18 di ottobre, mamma mia, dunque frenate il mondo. Andiamo avanti signori con le notizie riservate, prego.
3: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale, e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito con le notizie riservate per appunto. Bene, allora, i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo. Arechino da Sante, solo a base di pesce, Tortoreto Alto, riapriamo a fine mese di ottobre. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora, dunque, andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è esattamente mercoledì 14 di ottobre, stasera va il vetro. Andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo l'angolo della fortuna, dunque, con i nostri super festival del momento da Radio Mic International. Sentiamo, prego, vai, in arrivo.
3: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Mica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, dunque siamo arrivati al momento riservato naturalmente alla fortuna. Bene, concorso numero 164, la combinazione vincente 4, 21, 30, 33, 38, 78, 9 giorni 41, Superstar 34. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 330 euro, ai 3 26 euro, ai 2 5 euro e 20 per una super combinazione vincente, ripeto, con la seguente 4, 21, 30, 33, 38, 78, 9 giorni 41, Superstar 34. Si riparte domani sera con 40 milioni e 300 mila euro, domani giovedì, va bene, si torna a giocare e noi vi daremo anche i numeri per il concorso numero 165. Va bene, tra poco le farmacie di turno con Casa del Fico, va bene, siete all'ascolto sempre di Radio Mica International, con voi c'è sempre Marco, allora sentiamo, vai.

Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità super.

0: a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città, Eneti Caccia, Vere Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e giovedì. Amocene Velante, Antonelli, ad Atria Picella, Pietro Silvi di Febo Pineto, a Giulianova, Parere Strobbe, via Galilei, Giulianova, in Val Vibrata, Talamonti, Martinsicuro, Villa Lempa, Civitella del Tronto e Marchionne, appunto, via D'Annunzio, Controguerra, a Roseto, Farmacia Candelori, a Bisenti, Farmacia Rosini, a Isola del Gran Sasso, Castelli, appunto, c'è Gran Sasso, a Montorio, Farmacia Esposito, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Iannetti, Caccia, via Le Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche del momento con Sosta Gustosa, va bene, e poi i saluti finali con l'oroscopo del giorno. Vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo signori. Prima della classifica volevo ricordarvi che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, inizia il cinquantenario di Radio Amica International, quindi complimenti. La classifica oggi mercoledì tocca al cinema, il film più visto che ha incassato di più al botteghino, NASA, documentario sull'operazione militare di Israele a Gaza. Al secondo posto Heart of the Beast, al terzo Verity, al quarto Digger con Tom Cruise, quinto Avengers, al sesto Resident Evil, al settimo L'Isola dei Ricordi, all'ottavo La Città dei Vivi. Comandano quindi NASA, Heart of the Beast e Verity, sono i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Perfetto, domani toccherà invece alla bella musica italiana, cioè i dischi più venduti, va bene. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, va bene. Prima però due cose davvero molto importanti e poi subito andiamo con l'oroscopo del mercoledì da Radio Amica International.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora l'oroscopo del mercato.

Lunedì 14 ottobre, Ariete, l'armonia presente oggi nel cielo ti dà la carica e moltiplica le tue energie. Toro, pare che gli astri siano intenzionati a darti una sorta di piccola spinta del lavoro, aiutandoti a sciogliere resistenze. Gemelli, l'opposizione tra Urano, che nel tuo segno la Luna, rende la giornata particolarmente dinamica e stimolante. Come la volete voi? Cancro, l'opposizione tra Luna e Urano rende la giornata particolarmente frizzante e movimentata, ricca di novità impreviste. Leone, Marte nel tuo segno si trova nella Luna in Sagittario, un alleato formidabile che ti consente di allineare la sensibilità col desiderio di prendere iniziativa. Vergine, ecco che improvvisamente alcuni elementi combaciano, loro vengono a crearsi condizioni propizie per sbloccare la tua situazione nel lavoro. Siamo alla Bilancia, oggi le circostanze sono a tuo favore in materia economica e potrebbero consentirti di sbloccare una situazione che sembrava resistere a ogni tipo di tentativo. Scorpione, oggi il tuo desiderio di libertà potrebbe prendere sopravvento su altri criteri, inducendoti a scelte anche radicali che riguardano la sfera economica. Sagittario, la Luna è entrata nel tuo segno e mette in evidenza l'opposizione di Urano, che ormai da qualche mese ti fa vivere a ritmi accelerati. E ancora Capricorno, oggi le circostanze ti spronano nel lavoro, ti spingono avanti e ti consentono di prendere una scorciatoia. Acquario, la valorizzazione di Urano, il pianeta che ti governa, annuncia una giornata propizia e il vento soffia proprio nella direzione da te auspicata. Pesci, quel desiderio di cambiamento che covi silenziosamente dentro di te è molto più forte di quanto probabilmente tu stesso non immagini. E beh, potrebbe arrivare questo vento del cambiamento, attenzione, eh? Vabbè, dunque, per i pesciolini. Veniamo adesso invece a quel che vedremo in televisione. Su Rai 1 alle 21.30 arriva Tale Quale Show, su Rai 2 Patù, la passione delle idee, attualità. Rai 3 invece, che l'hai visto, su Rete 4 è sempre Carta Bianca. Su Canale 5 Il Volo, uno per tutti, spettacolo musicale. Su Italia 1 Black Adams. La 7 Una giornata particolare. Su TV8 Manchester City, Paris Saint Germain Calcio. Su Tele 9 Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Benissimo, sono queste naturalmente le televisioni da vedere, ma c'è anche Sky che presenta le due partite dell'Italia, il Como che gioca col Feyenoord, ma soprattutto stasera alle 21, signore e signori, sul sipario arrivano i campioni, Roma Real Madrid, mamma mia che botta. Vabbè, comunicazioni di servizio per chiudere. Dunque, 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione e un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma siamo al 900 caffè in galleria. Nero di Seppia, in via Trieste 159 a Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, vi aspettiamo per i favolosi crudi, anche per quelli Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 18 di ottobre dalle 10.15 in poi. E poi ancora di Paolo Arredamenti, le immobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Vediamo anche la musica, siamo arrivati al momento delle hit dell'autunno 2026 e attenzione, ci sono ben 10 dischi novità oggi Allora, i nostri super concorsi Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo, basta inviarci fino a massimo di 2 poesie inedite. Allora, raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 14, stasera va Il Vetro, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. E ascoltateci anche attraverso lo streaming di Radio Mica International su internet, chiaramente. Dunque l'indirizzo radiomicainternational.it, fai play, ci sei, ok. Buona giornata a tutti, adesso la musica, prego.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale, oh mamma.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, bene, bene, dunque allora, ci hanno preso in contropiede mentre parlavo con gli amici della regia. Mentre si stava dichiarando di qua di là sulle notizie che abbiamo quest'oggi, anche dello sport, con l'Inter che perde, non siamo squadra da Coppa dei Campioni, cioè a livelli alti poi ci dobbiamo il Napoli poi ha fatto la figura, lasciamo perdere, tutti parlano di Allegri di qua, Allegri di là, prima di accettare una formazione informati di come vanno le cose, non è perché giusto perché intanto torno ad allenare e sono contento, no? Non è che non funziona così. E ce n'ho anche per qualcuno che parla del super bomber Pavone, per essere un campione, va bene, davvero campione, le stesse cose che fa al Bonolis, cose alla Maradona, le deve fare anche fuori casa. Se invece fuori casa non le fa, è il suo limite e quindi sarà sempre un buon giocatore, per carità, ma niente di più. Quindi la mia vuole essere non una critica, ma come dire, uno sprone affinché faccia meglio, perché è una questione di testa. Oh, va bene, allora stasera invece c'è Roma-Real Madrid, è il Como che va a giocare contro Feyenoord alle 18.45, mamma mia, due partitissime, vabbè. E poi abbiamo, intanto vi ricordo che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci, sempre più ispirato, va bene, ma la partita Roma-Real Madrid alle 9 è da vedere, il ritorno di Mourinho. E poi abbiamo purtroppo le notizie brutte, purtroppo è così. Il Papa è stato operato, rimosso un tumore maligno. Leone al Policlinico Gemelli, intervento riuscito per una adenocarcinoma. I medici non parlano di chemio da fare. Però c'è un viaggio in Bolivia, nei paesi sudamericani, e siccome lassù si va in alto, chiaramente non so se alle attuali condizioni, anche se è giovane, il Papa potrebbe sentirsela di fare questo viaggio lungo. Dunque, intanto per la patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto. Chuck va in scena, il grande cinema al via con un red carpet di star, inaugurata la 21esima edizione con il film di Genovese. Di questo e altro parleremo più tardi. Ah, c'è una notizia clamorosa, beh, questo la devo dare subito. Attenzione a Sant'Egidio, chi torna per la Sant'Egidiese? Mister Cappellacci, eccolo lì, è tornato. Da oggi dirige appunto l'orchestra della Sant'Egidiese, che diciamoci la verità, non è che aveva fatto tanto male, è stata un po' sfortunata, non è che era una squadretta da buttare, anzi è una bella squadra, forse a Sant'Egidio magari vogliono vincere il campionato, questo è un po' diverso. Vabbè, allora veniamo a primissima, diamoci una botta di energia con la musica di Radio Amica, le hit dell'autunno 2026, ci sono tante nuove canzoni proprio di questo periodo qui, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, tra poco la massima del giorno, chiaramente andiamo subito da Mario Pizzeria, sentiamo un po', attenzione, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!

0: non pensiamoci più, va bene, perfetto, pizzeria Mario, non pensiamoci più. Dunque la massima del giorno, attenzione: una persona superba è come un pallone gonfiato, sale in alto ma prima o poi scoppia. È vero. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, sera accademico 2026-2027. Dunque, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali, se vuoi imparare ad impostare la voce eccetera eccetera, 3460400972. Va bene, dunque Columbus, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido, esattamente in via, anzi Lungomare Spalato 10, va bene, al telefono 085 875 46. È il ristorante della tradizione della cucina del mare dal 1992. Siamo sempre noi, Columbus da Sandro. E ancora, suore di Amica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, ed è un bel ascoltare. Vabbè, ci siamo signori, andiamo con le notizie in evidenza. Prima arriva il Caffè 900, sentiamo, prego.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, da Radio Mica Internazionale con Marco Marco, le notizie in evidenza di Sante Mobili e Arredi, via Sole 5 San Nicola Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Mica. Al mio paese, Serena Brancale, Radio Mica Internazionale, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva a Tom Clean. Sentiamo un po', attenzione, prego signori, ci siamo, vai. Arriva Top Clean, sentiamo un po', attenzione, prego signori, ci siamo, vai.

0: 12, Martinsicuro più 13 più 21, San Benedetto del Tronto più 12 più 21. Siamo arrivati con oggi al giorno numero 14 di ottobre e quindi esattamente siamo arrivati, attenzione, dunque siamo arrivati al giorno numero 287, l'anno 2026, alla fine ne mancano 78. Il sole è sorto alle 7:11, tramonta questa sera alle 18:20. Bene così signori, ci siamo, andiamo ancora avanti, è il momento, naturalmente l'abbiamo già accennato, è il tempo delle notizie del giorno, il notiziario, tutte le notizie che abbiamo, i risultati del calcio che chiaramente, specie per la Coppa dei Campioni, non convincono, poi la notizia bomba che arriva da Sant'Egidio della Vibrata, cioè il ritorno di Cappellacci da oggi in campo, nel senso allenare la squadra. E poi attenzione, la prefetta di Teramo che dice sul caso di Giulianova bisogna fare piena luce. La prefetta dice piena luce sull'episodio, vogliamo sapere la verità, tutto, e naturalmente i responsabili verranno puniti seriamente questa volta. Noi l'abbiamo detto ieri, attenzione, una città che cresce non può rimanere agli anni 50, insomma, voglio dire, il tempo si è evoluto, non puoi andare a una partita per sfogare i tuoi sentimenti, voglio dire, sentimenti negativi, che tra altre cose, no, cioè fare a botte, in parole povere, senza se, senza ma. No, questa storia è finita, la ragazza, oltretutto il signore che ha rotto il vetro, eccetera eccetera, o uno, due, quelli che sono, dovranno pagare i danni alla ragazza di Ancona, tra le altre cose, 10 punti in faccia, dicono, qualcuno li pagherà quelli là, appunto, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo oltre, e siccome eravamo in tribuna, credo, sì, no, non credo, è così, quindi di conseguenza chiaramente ci sarà la punizione giusta. Vabbè, dunque andiamo avanti perché è il tempo della sigla, ci siamo, due cose importanti e torniamo subito con le notizie, prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio notizia locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, tante notizie quest'oggi, davvero, dallo sport alla politica, notizie di ogni giorno. Dunque andiamo ricordando che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci, vediamo al Santo Padre. Dunque, Papa Leone, 90 minuti di intervento, rimosso un tumore maligno, i medici però non parlano di chemioterapia. Al gemelli, operazione riuscita, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, il Papa è tornato subito nella sua stanza. La degenza potrebbe durare una settimana, da valutare se sarà possibile celebrare l'Angelus. Sarà molto molto debole e quindi credo che dovrà in qualche modo riposare. L'ho visto prima del ricovero, era sereno, preoccupato per la fucilazione negli USA. L'arcivescovo americano durante il nostro incontro mi ha dimostrato il suo solito buon umore. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisivo nelle prossime ore. Il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. E ancora, oltre all'equipe medica presente in sala operatoria, anche il capo della gendarmeria.

0: del Vaticano. I chirurghi hanno utilizzato la tecnica video assistita e eseguito l'esame istologico che ha confermato la diagnosi. Però si è svegliato e ha chiesto di avere la cena. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso chiaramente alle altre notizie che abbiamo. Il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche i gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica. I pasti preparati a parte con la supervisione vaticana, discreta ma molto capillare, la presenza delle forze dell'ordine, accessi contingentati al decimo piano. Nella cappella dell'ospedale, rosario durante l'intervento, ma è lui a dare sempre la forza a noi altri. Fedeli anche tanti medici insieme al cardinale Reina, la preghiera organizzata nel pomeriggio. La forza tranquilla di Roma è la prova superata del Gemelli. Il mondo guarda policlinico che Wojtyła ha ribattezzato il Terzo Vaticano. Leone acclamato da pazienti e visitatori e dalla folla arriva un grido: ferma Donald Trump. E ancora veniamo adesso le altre notizie, la copertura dei network, servizio dalla Casa Bianca. Negli USA le TV riservano spazio speciale alle cronache da Roma sul primo Papa americano, sala operatoria. Cauta l'amministrazione, preoccupata per il voto cattolico. A differenza di altri leader, Trump non ha inviato auguri prima dell'intervento, ma di recente ha evitato attacchi diretti a Papa Leone. A Roma la presidente venezuelana deroga dall'Italia di vieti europei. La presidente del Venezuela Dici Rodriguez nella sede FAO a Roma. Missili russi su Kiev, Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito, spunta un piano di pace Stati Uniti Europa, vediamo. Ma la Russia non ne sa niente e soprattutto Zelensky non ne sa niente, vorrebbe tanto parlare di pace, ma qui non se ne fa davvero nulla, nonostante i proclami di Donald Trump. Continuiamo a condividere intelligence con l'Ucraina, domani il vertice europeo sull'allargamento. L'allarme della Polonia che dice: prepariamoci un attacco ibrido letale da parte di Mosca. Dunque l'ambasciatrice americana in Grecia si è dimessa per corruzione. Guilfoyle, che si dimette, ha lasciato l'incarico di ambasciatrice americana in Grecia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque risorse per la manovra da banche, giochi e fumo. Il Consiglio dei Ministri approva il piano e le Camere danno il via libera allo scostamento. Giorgetti predica prudenza e avverte Nubi e l'orizzonte. Pacchetto entrate da 5 miliardi. Confindustria propone un PNRR 2.0 da finanziare con risparmio fermo sui conti correnti. Disco verde da Bruxelles all'uso del fondo SAFE, ancora in salita l'uso di nuova flessibilità. Autonomia differenziata, via libera sugli schemi d'intesa con le regioni. Il dossier passa ora alle Camere che devono approvare a maggioranza i disegni di legge varati dall'esecutivo. Ancora pochi soldi per il taglio IRPEF, tensione in maggioranza, Meloni decisiva all'Unione Europea. Tajani insiste, ridurre la pressione fiscale è la nostra priorità. La premier annuncia battaglia a Bruxelles per ottenere la flessibilità. Scontro Abo di Salvini sul codice della strada. Rai, Ranucci fa gli scatoloni, slitta la scelta dell'incarico, il caso Report. Insomma, alla fine ha fatto di tutto, io sono io, voi non siete nulla, si confido, alla fine ha fatto gli scatoloni e se n'è andato. La camera vuota davanti a Giorgetti, lui non ha voglia di lavorare, di martedì non c'è nessuno, mi sembra abbastanza strano. La relazione è spostata un giorno proprio per favorire le presenze. Il PD attacca, ministro, l'hanno rimasta solo. Va bene, per copiare una canzone di Don Bacchi di tanto tempo fa che diceva: ancora una volta ho rimasto solo. Vabbè, dunque, centro-sinistra, prove di unità, la bozza di programma in aula. Accordo per la risoluzione unica sul bilancio sarà il punto di partenza per il tavolo sulle proposte elettorali. Il possibile compromesso all'Ucraina sia l'invio di risorse, no alle armi. Il documento di 21 punti si chiede di rivedere gli impegni di spesa con la NATO, candidatura alle politiche per Emiliano dalla Puglia. Dunque, ancora andiamo avanti. Vi libera il nuovo codice della strada, più basse le multe per eccesso di velocità, le sanzioni calcolate in base ai chilometri orari di troppo, ma più alte per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe. La patente dovrà essere rinnovata ogni 10 anni fino a 65 anni e non sarà più l'obbligo di portarla sempre con sé. Caso Resinovic, DNA maschile sui vestiti, è stata uccisa. Un DNA maschile nuovo sconosciuto è stato trovato sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo di Liana Resinovic, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, per cui la morte è indagato il marito Sebastiano Visentin. Roma, la manda della minicar, nuovi filmati dalle telecamere, spunta un'altra aggressione, un 14enne ha denunciato l'episodio avvenuto domenica scorsa a Ponte Marconi. Gli investigatori stanno verificando se si tratta della stessa gang che ha colpito l'attore Jacopini. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Bimbo nato morto, la famiglia chiede danni alla ASL Teramana per 1.600.000 euro. Dopo tre anni, il decesso, così come stabilito dall'autopsia, fu causato da una emorragia da distacco della placenta. ASL citata davanti al tribunale civile dopo l'archiviazione di 9 indagati tra medici e ostetriche per legale dei familiari, omissioni colpose da parte dei medici che hanno sottovalutato circostanze concrete. Inchiesta sulla frana di Silvi, nuovi tempi per la consulenza, si slittano i tempi per la riconsegna della consulenza disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla frana di Silvi. E ancora veniamo a un'altra notizia, sempre in campo locale, riaperta la chiesa dei Cappuccini. Beh, questa ci voleva, chiusa ormai da tre anni, 1.500.000 di fondi PNRR l'hanno rimessa a nuovo, sistemato il tetto, rifatti gli impianti dell'edificio di culto, il parroco inventa un nuovo sistema per mostrare le reliquie, ieri presenti tutti dal sindaco al prefetto fino alle altre istituzioni. Chiaramente è stata una giornata celebrata dal vescovo Leuzzi. Musei e siti archeologici, nuove attività per ragazzi, laboratori e visite negli spazi culturali della nostra città, è giusto che sappiano, conoscono. Investiti sulle strisce pedonali in Viale Cruccioli qui a Teramo, proprio di fronte a Tonino Giocattoli, attenzione, stavano sulle strisce bianche per ragazzi 21 e 23 anni, contusione al volto e all'addome, nessuno in gravi condizioni, l'automobilista li ha subito soccorsi sul posto, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. Ennesimo investimento in pedoni in Viale Cruccioli a Teramo, ieri pomeriggio due ragazzi di 23 3 e 21 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in prossimità di una cartolibreria, cioè quella di Tonino Giocato. I due sono stati ricoverati all'ospedale Mazzini, ma non sono gravi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17. E ancora e-bike, Antonetti, a aumentare i controlli, le bici elettriche sfrecciano a forte velocità, questo è vero, in centro e tra pedoni. Il consigliere sollecita il comune, anche perché non le senti arrivare, dovresti girarti ogni 30 secondi se ci riesci, vabbè, per capire cosa c'è, accade dietro, vabbè. Dunque, carambola di auto a Montorio e Castellalto, 4 feriti, fortunatamente tutti in condizioni lievi, e il bilancio dei due incidenti stradali avvenuti nella mattinata di ieri a Montorio e Castellalto, il primo si è verificato sulla statale 80. Dunque, vertenza CUP, si dimettono 7 operatori, interpellanza a Marsiglio del capogruppo regionale AVS, costi e disagi legati al pendolarismo. E ancora vediamo un'altra notizia, il gambero americano in aumento, crescono i numeri nell'Adriatico, il crostaceo atlantico, il comandante dell'imbarcazione Rossella ha pescato diversi esemplari a Siviglia dalla costa, Squeo dice sono sempre più diffusi, sono arrivati all'oceano attraverso le navi. Firme a Coropoli contro l'antenna, il comitato in assemblea. Dunque, Sportello per il sostegno psicologico invece a Penna Sant'Andrea, Unione Comuni Colline del Medio Umano, servizio due giorni alla settimana. Vediamo l'altra notizia. Dunque, Alba Adriatica, il centrodestra lancia la corsa al voto, unità a confronto. Fratelli d'Italia, Lega e Moderati avviano gli incontri per le comunali, concludiamo le scelte con i cittadini. Assente Forza Italia. Veniamo a un'altra notizia, dunque a Martinsicuro, Bagnoni, fondo per il porto, passo decisivo verso il rilancio, un passo in avanti fondamentale Il sindaco Vagnoni da Mortensicuro definisce così lo stanziamento da parte della regione di 5 milioni in euro per il rilancio del porticciolo di Mortensicuro. Lavori allo stadio a Sant'Egidio, finalmente firmato il contratto, si riparte. Poi diamo altre notizie chiaramente su Sant'Egidio, non solo a livello di stadio, che i lavori sono già ricominciati, va bene, per finirla ad aprile, speriamo, se no massimo male che va per agosto, quando ricomincerà il campionato, settembre, quello che è. Vabbè, giornalista ferita, la prefetta, faremo piena luce su questi fatti. La Beatrice Agata Mariano dice, esprime vicinanza alla cronista Trillini, assicura saranno individuati i responsabili, che carabinieri indagano per danneggiamento e lesioni personali. Già ascoltati alcuni testimoni che chiaramente conoscevano questi ragazzi, tra le altre cose, come ho già avuto modo di dire prima, chiaramente dovranno sottostare al risarcimento danni che la giornalista anconitana richiederà. Il Genoa Calcio è stato sanzionato dal giudice sportivo per 2.500 euro per avere propri sostenitori posti dietro la panchina alla squadra avversaria nel corso della gara, colpito con getti d'acqua l'allenatore della squadra avversaria e un assistente arbitrale. Beh, insomma, siamo proprio... Queste sono azioni da anteguerra, via, dai. E poi ancora, al termine della gara con l'Ancona, persone riconducibili alla società giugliese avrebbero offeso l'arbitro, impedendo agli ufficiali di gara di rientrare nello spogliatoio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Beh, tutto questo non depone a favore del Genoa Calcio, attenzione. Anche perché è vero, l'Ancona ha giocato poco e niente, ha giocato solo sulla fisicità. Chi ha fatto la partita è stato il Genoa Calcio, su questo non c'è dubbio. Approvo in pieno ciò che ha detto il mister Del Zotti: abbiamo perso e non so perché, perché in effetti è vero, non è che squadra da vincere, questo è il Genoa. Al di là di questo, poi certi atteggiamenti sono controproducenti. Vediamo adesso un'altra notizia. Stadio Rubens Fadini, parte il progetto per i nuovi distinti. La giunta del Velibera anche alla procedura per demolire e ricostruire la curva est a rischio crollo. Va bene, dunque, quindi tutto sarà fatto dalla società, dalla ditta del presidente Mucciconi del Genoa Calcio. Quindi immagino che verrà fatto molto presto, insomma, no? Voglio dire, è parte in causa. Va bene, dunque, piscina riaperta con le 6 corsie, fino a giugno garantita la piena funzionalità dell'impianto dopo la riduzione. E ancora, incendio sul tetto della Salpa, distrutto l'impianto fotovoltaico. Paura l'azienda Salpa ieri mattina per un incendio divampato sul tetto dello stabilimento. Sul posto, però, data anche la vicinanza, sono intervenuti dopo pochi minuti i vigili del fuoco di Roseto, che in poche ore hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La Salpa di Roseto. Dunque, scritta offensiva Nugna, solidarietà da parte di tutte le forze politiche, ondata di solidarietà da parte di tutte le forze per Mario Nunes, sindaco a Roseto. Alcuni cittadini avevano scritto Nunes mafia o Nunes mafioso. Ancora, tassa rifiuti, c'è la diffida, le tariffe non scendono. La consigliera Ciancaglione chiede chiarimenti. Comune agile revisore dei conti, la differenziata supera il 70%, ma le bollette restano lo stesso oppure aumentano. Terme soggiorno per 65 anziani, la consigliera Di Felice in visita a Ischia, così si dedica attenzione alla terza età. E ancora andiamo avanti, dunque, Silvi Scordella incassa la fiducia, ora temi brevi per la giunta. Il sindaco, dopo il via libera dai segretari provinciali del centrodestra, riunione la prossima settimana, la composizione dovrebbe restare quella pre-crisi. E ancora a Pineto, il comune a caccia dei fondi e finanziamenti per mettere più telecamere nella città. Cocciniglia, la malattia delle piante, una raccolta fondi per i pini, consiglio comunale, la mozione del gruppo Pineto riparte per sostenere gli interventi sugli alberi. Ad Atri, analisi sui dati dell'Istat, in aumento la disoccupazione femminile. Il consigliere opposizione Giuliani è al 12%, dato più alto di quello italiano e regionale. A Silvi, guano sulla pavimentazione, al via la pulizia del lungomare. Dunque, a Pescara, una stanza per gli universitari, una stanza, dico, costa anche 500 euro. Beh, pensate un po'. Va bene, dunque, vediamo adesso invece allo sport. Allora, signori, non c'è niente da fare. Le nostre squadre o cambiano modo di giocare, di fare, anche mentalità, oppure non ce n'è per nessuno. Ieri Inter perde in casa col Bruges, che poi è una squadra belga, ma non è che sia impossibile da battere. Anzi, se non batti il Bruges, allora vuol dire che stai a casa. Ecco, ecco, mettiamolo su questo piano, altrimenti non si riesce a capire bene. Vabbè, poi Villarreal che batte il Napoli 3-1, Napoli inesistente anche per Allegri, insomma, voglio dire, se caro Allegri, se va via un signore che si chiama Antonio Conte, va bene, e al Napoli rimane la stessa squadra, gli stessi giocatori, voglio dire, vuoi farti due domande, se accettare o meno? Vabbè, faccia lei, diceva un certo Totò, facci lei. Va bene, dunque Mourinho riabbraccia la Roma, sono davvero molto speciali. Oggi all'Olimpico i giallorossi sfidano Real Madrid, lo special one, nel 90 minuti non c'era spazio per l'amore, però tra noi c'è, cioè, tra appunto Mourinho e la tifoseria romanista, ma al di là del risultato io credo che sarà una partita spettacolare. Gioca anche Mbappé, vediamo un po' chi andrà a marcare Mbappé, certo è che ci vuole gente veloce, vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto, e mi dispiace tantissimo, Venezia saluta Stroppa, in pole position Zanetti e Nicola, la scelta, sono tutti e due molto molto bravi, però mi spiace per Stroppa, signori, a volte il bel calcio non paga, zero punti, ma il Venezia gioca un bel calcio, davvero da guardare. E ancora vediamo adesso invece al Pescara, serve una svolta, la società Blinda Boucher. Allora, se Blindi Boucher non c'è la svolta, caro Sebastiani, dopo il pari deludente col Guidonia, riemergono le criticità dei biancazzurri o c'è il manico che non riesce a dirigere bene l'orchestra? Cioè, non lo so, io non sono contro Boucher, per carità, però insomma qualcosa qui c'è, a volte cambiare può aiutare. Vediamo adesso, però sono problemi di Pescara di Sebastiani, noi andiamo avanti, ci prendiamo i nostri problemi. Pavone, il bomber rinato, il Teramo alla casa del gol, dai campetti di Silvi al Pescara, poi il Parma in Serie A, tanto giro magari in Serie C, che lui insomma col pallone al pallone dia del tu, su questo non c'è problema, chiaramente, quindi su questo vado d'accordo, però chi fa il Maradona al Bonolis lo deve fare anche fuori casa, altrimenti rimane sempre un giocatore che non si è espresso fino in fondo, ecco, rimane questo, va bene? Fumata bianca, un passo per arrivo in biancorosso di Damiano Menna, nelle scorse ore si è infatti registrata un'accelerata nella trattativa. Damiano Menna, 31 anni, e potrebbe essere il nuovo difensore del Teramo, oggi l'ufficialità. E poi ancora, veniamo adesso invece al clamoroso ritorno in casa Sant'Egidiese di Cappellacci, che prende il posto di Censori, manca solo la firma, ma firmerà. Ieri sera sono stati a cena, stamattina si rincontrano per mettere la firma. Il tecnico è pronto a ripartire con la squadra giallorossa. Censori ha offerto il ruolo di vice, ma l'attuale allenatore rifiuterà la proposta. Esposito lancia il giro nuova, siamo sereni, partiamo decisi, il capitano giallorosso dopo la squalifica con l'Ancona, c'entra sempre qualcosa lui con l'Ancona, o non può giocare la partita o se lo fa accade che venga espulso e quindi squalificato. Dunque certo è che insomma è anche un po' sfortunato, però attenzione, la verità è sempre, viene a galla, la partita doveva vincerla un'unica squadra, è il Giulianova che ha fatto la partita, ha fatto tutto. L'Ancona si è soltanto difeso, ha cercato in qualche modo di non prenderla, e poi sono arrivati questi due gol così concessi dal cielo. Vabbè, ma il calcio anche questo bisogna accettarlo. Vabbè, poi Chieti Fisani, oggi due nuovi contatti per la cessione. Secondo me i Visani hanno già visto di cosa si tratta e chiaramente stanno scappando, perché voglio dire, il debito è troppo elevato, o paga il tutto l'ex presidente, del quale non ricordo il nome, va bene, di Biasio, non importa, o se la cola lui o se no i Chieti, cioè nessuno prenderà i Chieti, non si può spendere 1,5 milioni, abbiamo già detto 1,000 volte, lo ripetiamo anche stamattina, anche oggi, scusate, e cioè che non puoi partire con 2,5 milioni sul groppone. Se avessi 2,5 milioni mi riterrei. Scherzi, vabbè. Dunque, allora, se invece si tratta di rifare la squadra, comunque di comprare qualcuno, allora lì si può spendere anche 1 milioncino, va bene, ma sono queste le condizioni. Bene, allora signori, ci siamo, dunque andiamo subito con il momento riservato per appunto al notiziario. Scusate, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica, un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque Nero di Seppia vi aspetta per i crudi a partire da fine mese, ci siamo pronti, via, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti Radio Amica International, appunti anche musicali. Bene, ancora oggi le hit dell'autunno 2026 con 10 canzoni novità assolute. Perfetto. Sempre solo su Amica Radio Amica International. Abbiamo fatto poco per i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La disco dance, la canzone più più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità che ci sta benissimo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto dagli Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Sciotto, la domenica 18 di ottobre, dalle ore 10:15 in poi. Intanto vuole il tempo, siamo arrivati a domenica, ci manca poco, 18 di ottobre, mamma mia, dunque frenate il mondo. Andiamo avanti signori con le notizie riservate, prego.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Andiamo subito con le notizie riservate per appunto. Bene, allora, i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo. Archino da Sante, solo a base di pesce, Tortoreto Alto, riapriamo a fine mese di ottobre. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora, dunque andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è esattamente mercoledì 14 di ottobre, stasera va il vetro. Andiamo ancora avanti signori, perché abbiamo l'angolo della fortuna, dunque con i nostri super festival del momento da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai, in arrivo. 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, bene, dunque siamo arrivati al momento riservato naturalmente alla fortuna. Bene, concorso numero 164, la combinazione vincente 4, 21, 30, 33, 38, 78, non giorni 41, Superstar 34. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 330 euro, ai 3 26 euro, ai 2 5 euro e 20 per una super combinazione vincente, ripeto, con la seguente 4, 21, 30, 33, 38, 78, non giorni 41, Superstar 34. Si riparte domani sera con 40 milioni e 300 mila euro, domani giovedì, va bene, si torna a giocare e noi vi daremo anche i numeri per il concorso numero 165. Va bene, tra poco le farmacie di turno con Casa del Fico, va bene, siete all'ascolto sempre di Radio Amica International, con voi c'è sempre Marco, allora sentiamo, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città e Neticaccia Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e giovedì. A Mocene Belante Antonelli, ad Atria Picella, a Pietro Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, via Galilei Giulianova, in Val Vibrata Talamonti Martinsicuro, Villa Lempa Civitella del Tronto e Marchionne, appunto via D'Annunzio Controguerra, a Roseto Farmacia Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Isola del Gran Sasso Castelli, appunto c'è Gran Sasso, a Montorio Farmacia Esposito, sulla Laga di Felice Torricella Sicura, a Teramo Città Ianetti Caccia via Le Crispi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina giovedì ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche del momento con sosta gustosa, va bene, e poi i saluti finali con l'oroscopo del giorno. Vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Zero Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo signori. Prima della classifica volevo ricordarvi che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, inizia il cinquantenario di Radio Mica International, quindi complimenti. La classifica oggi mercoledì tocca al cinema, il film più visto che ha incassato di più al botteghino, NASA, documentario sull'operazione militare di Israele a Gaza. Al secondo posto è Art of the Beast, al terzo Verity, al quarto Digger con Tom Cruise, al quinto Avengers, al sesto Resident Evil, al settimo L'Isola dei Ricordi, all'ottavo La Città dei Vivi. Comandano quindi NASA, Art of the Beast e Verity, sono i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Perfetto, domani toccherà invece alla bella musica italiana, cioè i dischi più venduti, va bene. Chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, va bene. Prima però due cose davvero molto importanti e poi subito andiamo con l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica International, prego.
2: I sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora l'oroscopo del mercoledì 14 ottobre. Ariete, l'armonia presente oggi nel cielo ti dà la carica e moltiplica le tue energie. Toro, pare che gli astri siano intenzionati a darti una sorta di piccola spinta del lavoro, aiutandoti a sciogliere resistenze. Gemelli, l'opposizione tra Urano, che nel tuo segno è la Luna, rende la giornata particolarmente dinamica e stimolante. Come la volete voi. Cancro, l'opposizione tra Luna e Urano rende la giornata particolarmente frizzante e movimentata, ricca di novità impreviste. Leone, Marte nel tuo segno si trova nella Luna in Sagittario, un alleato formidabile che ti consente di allineare la sensibilità col desiderio di prendere iniziativa. Vergine, ecco che improvvisamente alcuni elementi combaciano, loro vengono a crearsi condizioni propizie per sbloccare la tua situazione nel lavoro. Siamo alla Bilancia, oggi le circostanze sono a tuo favore in materia economica e potrebbero consentirti di sbloccare una situazione che sembrava resistere a ogni tipo di tentativo. Scorpione, oggi il tuo desiderio di libertà potrebbe prendere sopravvento su altri criteri, inducendoti a scelte anche radicali che riguardano la sfera economica. Sagittario, la Luna è entrata nel tuo segno e mette in evidenza l'opposizione di Urano, che ormai da qualche mese ti fa vivere a ritmi accelerati. E ancora Capricorno, oggi le circostanze ti spronano nel lavoro, ti spingono avanti e ti consentono di prendere una scorciatoia. Acquario, la valorizzazione di Urano, il pianeta che ti governa, annuncia una giornata propizia e il vento soffia proprio nella direzione da te auspicata. Pesci, quel desiderio di cambiamento che covi silenziosamente dentro di te è molto più forte di quanto probabilmente tu stesso non immagini. E beh, potrebbe arrivare questo vento del cambiamento, attenzione, eh? Vabbè, dunque per i pesciolini. Veniamo adesso invece a quel che vedremo in televisione. Su Rai 1 alle 21.30 arriva Tale Quale Show. Su Rai 2 Patù, la passione delle idee, attualità. Rai 3 invece, che l'ha visto, su Rete 4 è sempre Carta Bianca. Su Canale 5 Il Volo, Uno per Tutti, spettacolo musicale. Su Italia 1 Black Adams. La 7 Una Giornata Particolare. Su TV8 Manchester City, Paris Saint Germain Calcio. Su Tele 9 Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Bellissimo, sono queste naturalmente le televisioni da vedere, ma c'è anche Sky che presenta le due partite dell'Italia, il Como che gioca col Feyenoord, ma soprattutto stasera alle 21. Signore e signori, sul sipario arrivano i campioni Roma Real Madrid, mamma mia che botta. Vabbè, comunicazione di servizio per chiudere. Dunque 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione e un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma siamo al 900 caffè in galleria. Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, vi aspettiamo per i favolosi crudi, anche per quelli Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 18 di ottobre dalle 10.15 in poi. E poi ancora di Paolo Radamenti, le immobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Vediamo anche la musica, siamo arrivati al momento delle hit dell'autunno 2026. Attenzione, ci sono ben 10 dischi novità oggi. Allora, i nostri super concorsi Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo, basta inviarci fino massimo di 2 poesie inedite. Allora, raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 14, stasera va Il Vetro, La notte è fatta per amare e sognare, Stanotte fa l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ascoltateci anche attraverso lo streaming di Radio Amica International, su internet chiaramente, dunque l'indirizzo radioamicainternational.it.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: alla De Mica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sando al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi. Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.
1: Il quiz su Radio Amica, non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca il quiz.
2: This way. Oh.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64

4507 tramite WhatsApp. Di te, con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 6 4507 tramite WhatsApp.

0: not right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, bene, bene, dunque allora, ci hanno preso in contropiede mentre parlavo con gli amici della regia. Mentre si stava dichiarando di qua di là sulle notizie che abbiamo quest'oggi, anche dello sport, con l'Inter che perde, non siamo squadra da Coppa dei Campioni, cioè a livelli alti poi ci dobbiamo il Napoli poi ha fatto la figura, lasciamo perdere, tutti parlano di Allegri di qua, Allegri di là, prima di accettare una formazione e informati di come vanno le cose, non è perché giusto perché intanto torno ad allenare e sono contento, no? Non è che non funziona così. E ce n'ho anche per qualcuno che parla del super bomber Pavone, per essere un campione, va bene, davvero campione, le stesse cose che fa al Bonolis, cose alla Maradona, le deve fare anche fuori casa. Se invece fuori casa non le fa, è il suo limite e quindi sarà sempre un buon giocatore, per carità, ma niente di più. Quindi la mia vuole essere non una critica, ma come dire, uno sprone affinché faccia meglio, perché è una questione di testa. Oh, va bene, allora stasera invece c'è Roma-Real Madrid e il Como che va a giocare contro Feyenoord alle 18.45, mamma mia, due partitissime, vabbè. E poi abbiamo, intanto vi ricordo che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci, sempre più ispirato, va bene, ma la partita Roma-Real Madrid alle 9, dai, da vedere, il ritorno di Mourinho. E poi abbiamo purtroppo le notizie brutte, purtroppo è così. Il Papa è stato operato, rimosso un tumore maligno. Leone al Policlinico Gemelli, intervento riuscito per una adenocarcinoma. I medici non parlano di chemio da fare. Però c'è un viaggio in Bolivia, nei paesi sudamericani, e siccome la Susi va in alto, chiaramente non so se alle attuali condizioni, anche se è giovane, il Papa potrebbe sentirsela di fare questo viaggio lungo. Dunque, intanto per la patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto. Chuck va in scena, il grande cinema al via con un red carpet di star, inaugurata la 21esima edizione con il film di Genovese. Di questo e altro parleremo più tardi. Ah, c'è una notizia clamorosa, beh, questo ve la devo dare subito. Attenzione a Sant'Egidio, chi torna per la Sant'Egidiese? Mr. Cappellacci, eccolo lì, è tornato. Da oggi dirige appunto l'orchestra della Sant'Egidiese, che diciamo la verità, non è che aveva fatto tanto male, è stata un po' sfortunata, non è che era una squadretta da buttare, anzi è una bella squadra, forse a Sant'Egidio magari vogliono vincere il campionato, questo è un po' diverso. Vabbè, allora veniamo a Primissima, diamoci una botta di energia con la musica di Radio Amica, le hit dell'autunno 2026, ci sono tante nuove canzoni proprio di questo periodo qui, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica International arriva la novità musicale del momento, tra poco la massima del giorno, chiaramente andiamo subito da Mario Pizzeria, sentiamo un po', attenzione, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!

0: pensiamoci più, va bene, perfetto, pizzeria Mario, non pensiamoci più. Dunque la massima del giorno, attenzione: una persona superba è come un pallone gonfiato, sale in alto ma prima o poi scoppia. È vero. Dunque veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2026-2027. Dunque, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali, se vuoi imparare ad impostare la voce eccetera eccetera, 3460400972. Va bene, dunque Columbus, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido, esattamente in via, anzi lungomare Spalato 10, va bene, al telefono 085 875 46. È il ristorante della tradizione della cucina del mare dal 1992. Siamo sempre noi, Columbus da Sandro. E ancora, suore di Amica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, ed è un bel ascoltare. Vabbè, ci siamo signori, andiamo con le notizie in evidenza. Prima arriva il Caffè 900, sentiamo, prego.
1: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, da Radio Amica International con Marco Marco, le notizie in evidenza di Sante Mobili Arredi, via Sole 5 San Nicola Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa di Sante. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica. Al mio paese, Serena Brancale, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva a Top Clean. Sentiamo un po', attenzione, prego signori, ci siamo, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così. Dunque ci siamo. Andiamo subito allora con il tempo previsto quest'oggi. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile assolato ovunque. A proposito, tra qualche giorno torna il caldo, non quello estivo, ma insomma, dicono gli esperti, saranno belle giornate. Vabbè, aspettiamo. Dunque allora, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 6 più 19, Sulmona più 7 più 20, Pescara più 13 più 20, Chieti più 10 più 19, Teramo più 10 più 20, Giulianova più 12 più 21, Roccaraso più 4 più 14, Martinsicuro più 13 più 21, San Benedetto del Tronto più 12 più 21. Siamo arrivati con oggi al giorno numero 14 di ottobre, e quindi esattamente siamo arrivati, attenzione, dunque siamo arrivati al giorno numero 287, l'anno 2026, alla fine ne mancano 78. Il sole è sorto alle 7:11, tramonta questa sera alle 18:20. Bene così signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. È il momento, naturalmente l'abbiamo già accennato, è il tempo delle notizie del giorno, il notiziario, tutte le notizie che abbiamo, i risultati del calcio, che chiaramente, specie per la Coppa dei Campioni, non convincono. Poi la notizia bomba che arriva da Sant'Egidio alla Vibrata, cioè il ritorno di Cappellacci da oggi in campo, nel senso convincono. Poi la notizia bomba che arriva da Sant'Egidio alla Vibrata, cioè il ritorno di Cappellacci da oggi

0: tempo si è evoluto, non puoi andare a una partita per sfogare i tuoi sentimenti, voglio dire, sentimenti negativi, che tra le altre cose, no? Cioè fare a botte, in parole povere, senza se, senza ma. No, questa storia è finita. La ragazza, oltretutto, il signore che ha rotto il vetro, eccetera, eccetera, o uno, due, quelli che sono, dovranno pagare i danni alla ragazza di Ancona, tra le altre cose, perché 10 punti in faccia, dicono, qualcuno li pagherà quelli là, appunto, voglio dire. Vabbè, dunque andiamo oltre, e siccome eravamo in tribuna, credo, sì, no, non credo, è così, quindi di conseguenza chiaramente ci sarà la punizione giusta. Vabbè, dunque andiamo avanti, perché è il tempo della sigla, ci siamo, due cose importanti e torniamo subito con le notizie. Prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, tante notizie quest'oggi, davvero, dallo sport alla politica, notizie di ogni giorno. Dunque andiamo ricordando che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Vediamo al Santo Padre, dunque Papa Leone, 90 minuti di intervento, rimosso un tumore maligno, i medici però non parlano di chemioterapia. Al gemelli, operazione riuscita, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il Papa è tornato subito nella sua stanza. La degenza potrebbe durare una settimana, da valutare, sarà possibile celebrare. L'Angelus sarà molto molto debole e quindi credo che dovrà in qualche modo riposare. L'ho visto prima del ricovero, era sereno, preoccupato per la fucilazione negli USA. L'arcivescovo americano durante il nostro incontro mi ha dimostrato il suo solito buon umore. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisive le prossime ore. Il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. E ancora, oltre all'equipe medica presente in sala operatoria, anche il capo della gendarmeria del Vaticano. I chirurghi hanno utilizzato la tecnica video assistita e eseguito l'esame istologico che ha confermato la diagnosi. Per voi si è svegliato e ha chiesto di avere la cena. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso chiaramente alle altre notizie che abbiamo. Il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche i gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica. I pasti preparati a parte con la supervisione vaticana, discreta ma molto capillare, la presenza delle forze dell'ordine, accessibile contingentati al decimo piano. Nella cappella dell'ospedale, rosario durante l'intervento, ma è lui a dare sempre la forza a noi altri. Fedeli anche tanti medici insieme al cardinale Reina, la preghiera organizzata nel pomeriggio. La forza tranquilla di Roma è la prova superata del gemelli. Il mondo guarda policlinico che Wittiva ha ribattizzato il Terzo Vaticano. Leone acclamato da presenti visitatori e dalla folla arriva un grido: ferma Donald Trump. E ancora veniamo adesso le altre notizie, la copertura dei network, servizio dalla Casa Bianca. Negli USA le TV riservano spazio speciale alle cronache da Roma sul primo Papa americano, sala operatoria. Cauta l'amministrazione.

0: preoccupata per il voto cattolico. A differenza di altri leader, Trump non ha inviato auguri prima dell'intervento, ma di recente ha evitato attacchi diretti a Papa Leone. A Roma la presidente venezuelana deroga dall'Italia di vieti europei. La presidente del Venezuela, Dici Rodriguez, nella sede FAO a Roma. Missili russi su Kiev, Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. Spunta un piano di pace Stati Uniti Europa. Vediamo, ma la Russia non ne sa niente e soprattutto Zelensky non ne sa niente. Vorrebbe tanto parlare di pace, ma qui non se ne fa davvero nulla, nonostante i proclami di Donald Trump. Continuiamo a condividere intelligence con l'Ucraina, domani il vertice europeo sull'allargamento. L'allarme della Polonia che dice prepariamoci un attacco ibrido letale da parte di Mosca. Dunque l'ambasciatrice americana in Grecia si è dimessa per corruzione. Guilfoyle, che si dimette, ha lasciato l'incarico di ambasciatrice americana in Grecia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque risorse per la manovra da banche, giochi e fumo. Il Consiglio dei Ministri approva il piano e le Camere danno il via libera allo scostamento. Giorgetti predica prudenza e avverte Nubi e l'orizzonte. Pacchetto entrate da 5 miliardi. Confindustria propone un PNRR 2.0 da finanziare con risparmio fermo sui conti correnti. Disco verde da Bruxelles all'uso del fondo SAFE, ancora in salita l'uso di nuova flessibilità. Autonomia differenziata, via libera sugli schemi d'intesa con le regioni. Il dossier passa ora alle Camere che devono approvare a maggioranza i disegni di legge varati dall'esecutivo. Pochi soldi per il taglio IRPEF, tensione in maggioranza, Meloni decisiva all'Unione Europea. Tajani insiste, ridurre la pressione fiscale è la nostra priorità. La premier annuncia battaglia a Bruxelles per ottenere la flessibilità. Scontro Abo di Salvini sul codice della strada. Rai, Ranucci fa gli scatoloni, slitta la scelta dell'incarico, il caso Report. Insomma, alla fine ha fatto di tutto, io sono io, voi non siete nulla, si rifido, alla fine ha fatto gli scatoloni e se n'è andato. La camera vuota davanti a Giorgetti, lui non ha voglia di lavorare, di martedì non c'è nessuno, mi sembra abbastanza strano. La relazione è spostata un giorno proprio per favorire le presenze. Il PD attacca, ministro, l'hanno rimasta solo. Va bene, per copiare una canzone di Don Bacchi di tanto tempo fa che diceva ancora una volta ho rimasto solo. Vabbè, dunque, centro-sinistra a prove di unità, la bozza di programma in aula. Accordo per la risoluzione unica sul bilancio sarà il punto di partenza per il tavolo sulle proposte elettorali. Il possibile compromesso all'Ucraina sia l'invio di risorse, no alle armi. Il documento di 21 punti si chiede di rivedere gli impegni di spesa con la NATO, candidatura alle politiche per Emiliano dalla Puglia. Andiamo avanti. Via libera il nuovo codice della strada, più basse le multe per eccesso di velocità, le sanzioni calcolate in base ai chilometri orari di troppo, ma più alte per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe. La patente dovrà essere rinnovata ogni 10 anni fino a 65 anni e non sarà più l'obbligo di portarla sempre con sé. Caso Resinovic, DNA maschile su vestiti, è stata uccisa. Un DNA maschile nuovo sconosciuto è stato trovato sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo di Liana Resinovic, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, per cui la morte è indagato il marito Sebastiano Visentin. Roma, la manda della minicar, nuovi filmati dalle telecamere, spunta un'altra aggressione, un 14enne ha denunciato l'episodio avvenuto domenica scorsa a Ponte Marconi. Gli investigatori stanno verificando se si tratta della stessa gang che ha colpito l'attore Jacopini. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Bimbo nato morto, la famiglia chiede danni alla ASL Teramana per 1.600.000 euro. Dopo tre anni, il decesso, così come stabilito dall'autopsia, fu causato da una emorragia da distacco della placenta. ASL citata davanti al tribunale civile dopo l'archiviazione di 9 indagati tra medici e ostetriche. Per legale dei familiari, omissioni colpose da parte dei medici che hanno sottovalutato circostanze circostanze concrete. Inchiesta sulla Fra di Silvi, nuovi tempi per la consulenza, si slittano i tempi per la riconsegna della consulenza disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla frana di Silvi. E ancora veniamo a un'altra notizia, sempre in campo locale: riaperta la chiesa dei Cappuccini. Beh, questa ci voleva, chiusa ormai da 3 anni, 1,5 milioni di fondi PNRR l'hanno rimessa a nuovo. Sistemato il tetto, rifatti gli impianti dell'edificio di culto, il parroco inventa un nuovo sistema per mostrare le reliquie. Ieri presenti tutti, dal sindaco al prefetto fino alle altre istituzioni. Chiaramente è stata una giornata celebrata dal vescovo Leuzzi. Musei e siti archeologici, nuove attività per ragazzi, laboratori e visite negli spazi culturali della nostra città. È giusto che sappiano, conoscono. Investiti sulle strisce pedonali in Viale Cuccioli qui a Teramo, proprio di fronte a Tonino Giocattoli. Attenzione, stavano sulle strisce bianche per ragazzi 21 e 23 anni, contusione al volto e all'addome, nessuno in gravi condizioni. L'automobilista li ha subito soccorsi sul posto delle ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. Ennesimo investimento in pedoni in Viale Cuccioli a Teramo. Ieri pomeriggio due ragazzi di 23 3 e 21 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in prossimità di una cartolibreria, cioè quella di Tonino Giocato. I due sono stati ricoverati all'ospedale Mazzini, ma non sono gravi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17. E ancora e-bike, Antonetti, a aumentare i controlli. Le bici elettriche sfrecciano a forte velocità, questo è vero, in centro e tra pedoni. Il consigliere sollecita il comune, anche perché non li senti arrivare. Dovresti girarti ogni 30 secondi, se ci riesci, vabbè, per capire cosa c'è, accade dietro, vabbè. Dunque, carambola di auto a Montorio e Castellalto, 4 feriti, fortunatamente tutti in condizioni lievi. È il bilancio dei 2 incidenti stradali avvenuti nella mattinata di ieri a Montorio e Castellalto. Il primo si è verificato sulla statale 80. Dunque, vertenza CUP, si dimettono 7 operatori, interpellanza a Marsiglio del capogruppo regionale AVS, costi e disagi legati al pendolarismo. E ancora vediamo un'altra notizia: gambero americano in aumento, crescono i numeri nell'Adriatico, il crostaceo atlantico. Il comandante dell'imbarcazione Rossella ha pescato diversi esemplari a Siviglia dalla costa. Squeo, dice, sono sempre più diffusi, sono arrivati all'oceano attraverso le navi. Firme Acropoli contro l'antenna, il comitato in assemblea. Dunque, Sportello, per il sostegno psicologico invece a Penna Sant'Andrea, Unione Comuni Colline del Medio Umano, servizio 2 giorni alla settimana. Vediamo l'altra notizia. Dunque, Alba Adriatica, il centrodestra lancia la corsa al voto, unità a confronto. Fratelli d'Italia, Lega e Moderati avviano gli incontri per le comunali, concludiamo le scelte con i cittadini. Assente Forza Italia. Veniamo a un'altra notizia. Dunque, a Martinsicuro, Bagnoni, fondo per il porto, passo decisivo verso il rilancio, un passo in avanti fondamentale. Il sindaco Bagnoni da Martinsicuro definisce così lo stanziamento da parte della regione di 5 milioni di euro per il rilancio del porticciolo di Martinsicuro. Lavori allo stadio a Sant'Egidio, finalmente firmato il contratto, si riparte. Poi diamo altre notizie chiaramente su Sant'Egidio, non solo a livello di stadio, che i lavori sono già ricominciati, va bene, per finirla ad aprile, speriamo, se no massimo male che va per agosto, quando ricomincerà il campionato, settembre, quello che è. Vabbè, giornalista ferita, la prefetta, faremo piena luce su questi fatti. Beatrice Agata Mariano dice, esprime vicinanza alla cronista Trillini, assicura saranno individuati responsabili, carabinieri indagano per danneggiamento e lesioni personali. Già ascoltati alcuni testimoni che chiaramente conoscevano questi ragazzi, tra le altre cose, come ho già avuto modo di dire prima, chiaramente dovranno sottostare al risarcimento danni che la giornalista anconitana richiederà. Il Genoa Calcio è stato sanzionato dal giudice sportivo per 2.500 euro per avere propri sostenitori posti dietro la panchina alla squadra avversaria nel corso della gara, colpito con getti d'acqua l'allenatore della squadra avversaria e un assistente arbitrale. Beh, insomma, siamo proprio queste sono azioni da anteguerra, via, dai. E poi ancora, al termine della gara con l'Ancona, persone riconducibili alla società giugliese avrebbero offeso l'arbitro impedendo agli ufficiali di gara di rientrare nello spogliatoio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Beh, tutto questo non depone a favore del Giulianova Calcio, attenzione. Anche perché è vero, l'Ancona ha giocato poco e niente, ha giocato solo sulla fisicità. Chi ha fatto la partita è stato il Giulianova Calcio, su questo non c'è dubbio. Approvo in pieno ciò che ha detto il mister Del Zotti: abbiamo perso e non so perché, perché in effetti è vero, l'unica squadra da vincere questo è il Giulianova. Al di là di questo, poi certi atteggiamenti sono controproducenti. Vediamo adesso un'altra notizia. Stadio, Rubens Fadini parte il progetto per i nuovi distinti. La giunta del Velibera anche alla procedura per demolire e ricostruire la curva est a rischio crollo. Va bene, dunque, quindi tutto sarà fatto dalla società, dalla ditta del presidente Mucciconi del Giulianova Calcio. Quindi immagino che verrà fatto molto presto, insomma, no? Voglio dire, è parte in causa. Va bene, dunque, piscina riaperta con le 6 corsie, fino a giugno garantita la piena funzionalità dell'impianto dopo la riduzione. E ancora, incendio sul tetto della Salpa, distrutto l'impianto fotovoltaico. Paura l'azienda Salpa ieri mattina per un incendio divampato sul tetto dello stabilimento. Sul posto però, data anche la vicinanza, sono intervenuti dopo pochi minuti i vigili del fuoco di Roseto, che in poche ore hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La Salpa di Roseto. Dunque, scritta offensiva Nugni e solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Ondata di solidarietà da parte di tutte le forze per Mario Nunez, sindaco a Roseto. Alcuni cittadini avevano scritto Nunez mafia o Nunez mafioso. Ancora, tassa rifiuti, c'è la diffida, le tariffe non scendono, la consigliera Ciancaglione chiede chiarimenti, comune agile revisore dei conti, la differenziata supera il 70%, ma le bollette restano lo stesso oppure aumentano. Terme soggiorno per 65 anziani, la consigliera Di Felice in visita a Ischia, così si dedica attenzione alla terza età. E ancora andiamo avanti, dunque, Silvi Scordella incassa la fiducia, ora temi brevi per la giunta. Il sindaco, dopo il via libera dai segretari provinciali del centrodestra, riunione la prossima settimana, la composizione dovrebbe restare quella pre-crisi. E ancora a Pineto, il comune a caccia dei fondi e finanziamenti per mettere più telecamere nella città. Cocciniglia, la malattia delle piante, una raccolta fondi per i pini, consiglio comunale, la mozione del gruppo Pineto riparte per sostenere gli interventi sugli alberi. Ad Atri, analisi sui dati dell'Istat, in aumento la disoccupazione femminile. Il consigliere opposizione Giuliani è al 12%, dato più alto di quello italiano e regionale. A Silvi, guano sulla pavimentazione, al via la pulizia del lungomare. Dunque, a Pescara, una stanza per gli universitari, una stanza, dico, costa anche 500 euro. Beh, pensato un po'. Va bene, dunque, vediamo adesso invece allo sport. Allora, signori, c'è niente da fare, le nostre squadre o cambiano modo di giocare, di fare, anche mentalità, oppure non ce n'è per nessuno. Ieri Inter perde in casa col Bruges, che poi è una squadra belga, ma non è che sia impossibile da battere, anzi, se non batti il Bruges, allora vuol dire te ne stai a casa, ecco. Ecco, mettiamolo su questo piano, altrimenti non si riesce a capire bene. Vabbè, poi Villarreal che batte il Napoli 3-1, Napoli inesistente anche per Allegri, insomma, voglio dire, se caro Allegri, se va via un signore che si chiama Antonio Conte, va bene, e al Napoli rimane la stessa squadra, gli stessi giocatori, voglio dire, vuoi farti due domande, se accettare o meno? Vabbè, faccia lei, diceva un certo Totò, facci lei. Va bene, dunque, Mourinho riabbraccia la Roma, sono davvero molto speciali. Oggi all'Olimpico i gelorossi sfidano Real Madrid, lo special one, in 90 minuti non c'era spazio per l'amore, però tra noi c'è, cioè, tra appunto Mourinho e la tifoseria romanista, ma al di là del risultato, io credo che sarà una partita spettacolare. Gioca anche Mbappé, vediamo un po' chi andrà a marcare Mbappé. Certo è che ci vuole gente veloce, vabbè, vediamo un po', vediamo un po'. Intanto, e mi dispiace tantissimo, Venezia saluta Stroppa, in pole position Zanetti e Nicola. La scelta, sono tutti e due molto molto bravi, però mi spiace per Stroppa, signori, a volte il bel calcio non paga, zero punti, ma il Venezia gioca un bel calcio davvero da guardare. E ancora vediamo adesso invece al Pescara, serve una svolta, la società Blinda Boucher. Allora, se Blindi Boucher non c'è la svolta, caro Sebastiani, dopo il pari deludente col Guidonia, riemergono le criticità dei biancazzurri o c'è il manico che non riesce a dirigere bene l'orchestra? Cioè, non lo so, io non sono contro Boucher, per carità, però insomma qualcosa qui c'è, a volte cambiare può aiutare. Vediamo adesso, però sono problemi di Pescara di Sebastiani, noi andiamo avanti, ci prendiamo i nostri problemi. Pavone, il bomber rinato, il Teramo alla casa del gol, dai campetti di Silvi al Pescara, poi il Parma in Serie A, tanto giro magari in Serie C, che lui insomma col pallone al pallone dia del tu, su questo non c'è problema, chiaramente, quindi su questo vado d'accordo, però chi fa il Maradona al Bonolis lo deve fare anche fuori casa, altrimenti rimane sempre un giocatore che non si è espresso fino in fondo, ecco, rimane questo, va bene? Fumata bianca, un passo per arrivo in biancorosso di Damiano Menna. Nelle scorse ore si è infatti registrata un'accelerata nella trattativa. Damiano Menna, 31 anni, e potrebbe essere il nuovo difensore del Teramo, oggi l'ufficialità. E poi ancora, veniamo adesso invece al clamoroso ritorno in casa Sant'Egidiese di Cappellacci, che prende il posto di Censori. Manca solo la firma, ma firmerà. Ieri sera sono stati a cena, stamattina si rincontrano per mettere la firma. Il tecnico è pronto a ripartire con la squadra giallorossa. Censori ha offerto il ruolo di vice, ma l'attuale allenatore rifiuterà la proposta. Esposito lancia il Giulianova, siamo sereni, partiamo decisi. Il capitano giallorosso dopo la squalifica con l'Ancona, c'entra sempre qualcosa lui con l'Ancona, o non può giocare la partita, o se lo fa accade che venga espulso e quindi squalificato. Dunque certo è che insomma è anche un po' sfortunato, però attenzione, la verità è sempre, viene a galla, la partita doveva vincerla un'unica squadra, è il Giulianova che ha fatto la partita, ha fatto tutto. L'Ancona si è soltanto difeso, ha cercato in qualche modo di non prenderla, e poi sono arrivati questi due gol così concessi dal cielo. Vabbè, ma il calcio anche questo bisogna accettarlo. Vabbè, poi Chieti Fisani, oggi due nuovi contatti per la cessione. Secondo me i Visani hanno già visto di cosa si tratta e chiaramente stanno scappando, perché voglio dire, il debito è troppo elevato. O paga il tutto l'ex presidente, del quale non ricordo il nome, va bene, o se la colla lui, o se no il Chieti, cioè nessuno prenderà i Chieti, non si può spendere 1,5 milioni, l'abbiamo già detto mille volte, lo ripetiamo anche stamattina, anche oggi, scusate, e cioè che non puoi partire con 2,5 milioni sul groppone. Se io avessi 2,5 milioni mi riterrei scherzi, vabbè. Dunque allora, se invece si tratta di rifare la squadra, comunque di comprare qualcuno, allora lì si può spendere anche un milioncino, va bene, ma sono queste le condizioni. Bene, allora signori, ci siamo, dunque andiamo subito con il momento riservato per appunto al notiziario. Scusate, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica, un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque Nero di Seppia vi aspetta per i crudi a partire da fine mese, ci siamo pronti, via, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiamo al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti Radio Amica International, appunti anche musicali. Bene, ancora oggi le hit dell'autunno 2026 con 10 canzoni novità assolute. Perfetto. Sempre solo sulla Amica Radio Amica International. Abbiamo fatto poco per i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità che ci sta benissimo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, Top Clean. Problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Sciotto, la domenica 18 di ottobre dalle ore 10:15 in poi. Intanto vuole il tempo, siamo arrivati a domenica, ci manca poco, 18 di ottobre, mamma mia, dunque frenate il mondo. Andiamo avanti signori con le notizie riservate, prego.
2: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito con le notizie riservate per appunto. Bene, allora i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo. Archino da Sante, solo a base di pesce, Tortoreto Alto, riapriamo a fine mese di ottobre. Stazione Servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora, dunque andiamo alla raccolta porta a porta, oggi è esattamente mercoledì 14 di ottobre, stasera va il vetro. Andiamo ancora avanti signori perché abbiamo l'angolo della fortuna, dunque con i nostri super festival del momento da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai in arrivo.
2: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027, ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, bene, dunque siamo arrivati al momento riservato naturalmente alla fortuna. Bene, concorso numero 164, la combinazione vincente 4, 21, 30, 33, 38, 78, 9 giorni 41, Superstar 34. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 330 euro, ai 3 26 euro, ai 2 5,20 euro per una super
0: super combinazione vincente, ripeto, classe seguente 421 30 33 38 78 Rosolo di 41 Superstar 34. Si riparte domani sera con 40 milioni e 300 mila euro. Domani giovedì, va bene, si torna a giocare e noi vi daremo anche i numeri per il concorso numero 165. Va bene, tra poco le farmacie di turno con Casa del Fico. Va bene, siete all'ascolto sempre di Radio Amica International, con voi c'è sempre Marco. Allora, sentiamo, vai.

0: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città e Neticaccia Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e giovedì. A Mocene Belante Antonelli, ad Atria Picella, Pietro Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, Via Galilei Giulianova, in Val Vibrata Talamonti Martinsicuro, Villa Lempa Civitella del Tronto e Marchionne, appunto Via D'Annunzio Controguerra, a Roseto Farmacia Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Isola del Gran Sasso Castelli, appunto c'è Gran Sasso, a Montorio Farmacia Esposito, sulla Laga di Felice Torricella Sicura, Teramo Città Ianetti Caccia Viale Crispi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina giovedì ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche del momento con Sosta Gustosa, va bene, e poi i saluti finali con l'oroscopo del giorno. Vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo signori. Prima della classifica volevo ricordarvi che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, inizia il cinquantenario di Radio Mica International, quindi complimenti. La classifica oggi mercoledì tocca al cinema, il film più visto che ha incassato di più al botteghino, NASA, documentario sull'operazione militare di Israele a Gaza. Al secondo posto è Art of the Beast, al terzo Verity, al quarto Digger con Tom Cruise, al quinto Avengers, al sesto Resident Evil, al settimo L'Isola dei Ricordi, all'ottavo La Città dei Vivi. Comandano quindi NASA, Art of the Beast e Verity, sono i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Perfetto, domani toccherà invece alla bella musica italiana, cioè i dischi più venduti, va bene. Chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, va bene. Prima però due cose davvero molto importanti e poi subito andiamo con l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica International, prego.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora l'oroscopo del mercoledì 14 ottobre. Ariete, l'armonia presente oggi nel cielo ti dà la carica e moltiplica le tue energie. Toro, pare che gli astri siano intenzionati a darti una sorta di piccola spinta del lavoro, aiutandoti a sciogliere resistenze. Gemelli, l'opposizione tra Urano, che nel tuo segno è la Luna, rende la giornata particolarmente dinamica e stimolante. Come la volete voi. Cancro, l'opposizione tra Luna e Urano rende la giornata particolarmente frizzante e movimentata, ricca di novità impreviste. Leone, Marte nel tuo segno si trova nella Luna in Sagittario, un alleato formidabile che ti consente di allineare la sensibilità col desiderio di prendere iniziativa. Vergine, ecco che improvvisamente alcuni elementi combaciano, loro vengono a crearsi condizioni propizie per sbloccare la tua situazione nel lavoro. Siamo alla Bilancia, oggi le circostanze sono a tuo favore in materia economica e potrebbero consentirti di sbloccare una situazione che sembrava resistere a ogni tipo di tentativo. Scorpione, oggi il tuo desiderio di libertà potrebbe prendere sopravvento su altri criteri, inducendoti a scelte anche radicali che riguardano la sfera economica. Sagittario, la Luna è entrata nel tuo segno e mette in evidenza l'opposizione di Urano, che ormai da qualche mese ti fa vivere a ritmi accelerati. E ancora Capricorno, oggi le circostanze ti spronano nel lavoro, ti spingono avanti e ti consentono di prendere una scorciatoia. Acquario, la valorizzazione di Urano, il pianeta che ti governa, annuncia una giornata propizia e il vento soffia proprio nella direzione da te auspicata. Pesci, quel desiderio di cambiamento che covi silenziosamente dentro di te è molto più forte di quanto probabilmente tu stesso non immagini. E beh, potrebbe arrivare questo vento del cambiamento, attenzione, eh? Vabbè, dunque per i pesciolini. Veniamo adesso invece a quel che vedremo in televisione. Su Rai 1 alle 21.30 arriva Tale Quale Show. Su Rai 2 Patù, la passione delle idee, attualità. Rai 3 invece, che l'ha visto, su Rete 4 è sempre Carta Bianca. Su Canale 5 Il Volo, Uno per Tutti, spettacolo musicale. Su Italia 1 Black Adams. La 7 Una Giornata Particolare. Su TV8 Manchester City, Paris Saint Germain Calcio. Su Tele 9 Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Bellissimo, sono queste naturalmente le televisioni da vedere, ma c'è anche Sky che presenta le due partite dell'Italia, il Como che gioca col Feyenoord, ma soprattutto stasera alle 21. Signore e signori, sul sipario arrivano i campioni Roma Real Madrid, mamma mia che botta. Vabbè, comunicazione di servizio per chiudere. Dunque 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione e un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma siamo al 900 caffè in galleria. Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, vi aspettiamo per i favolosi crudi, anche per quelli Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 18 di ottobre dalle 10.15 in poi. E poi ancora di Paolo Radamenti, le immobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di palotrade.it. Vediamo anche la musica, siamo arrivati al momento delle hit dell'autunno 2026 e attenzione, ci sono ben 10 dischi novità oggi. Allora, i nostri super concorsi Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo, basta inviarci fino a massimo di 2 poesie inedite. Allora, raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 14, stasera va Il Vetro, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Channel, e ascoltateci anche attraverso lo streaming di Radio Amica International, su internet chiaramente. Dunque, l'indirizzo radioamicainternational.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Hey, Walaki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. E

Se il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: Canada.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Oh mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Oh mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

妈妈妈妈妈妈，哦妈妈妈妈妈妈。Diventa l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma mamma mamma.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore non in un letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo, tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige, dice.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili. Solo a base di pesce fresco.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere.

perde, non siamo squadra da Coppa dei Campioni, cioè a livelli alti poi ci dobbiamo il Napoli poi ha fatto la figura, lasciamo perdere, tutti parlano di Allegri, Allegri di qua, Allegri di là, prima di accettare una formazione e informati di come vanno le cose, non è perché giusto perché intanto torno ad allenare e sono contento, no? Non è che non funziona così. E ce n'ho anche per qualcuno che parla del super bomber Pavone, per essere un campione, va bene, davvero campione, le stesse cose che fa al Bonolis, cose alla Maradona, le deve fare anche fuori casa. Se invece fuori casa non le fa, è il suo limite e quindi sarà sempre un buon giocatore, per carità, ma niente di più. Quindi la mia vuole essere non una critica, ma come dire, uno sprone affinché faccia meglio, perché è una questione di testa. Oh, va bene, allora stasera invece c'è Roma-Real Madrid e il Como che va a giocare contro Feyenoord alle 18.45, mamma mia, due partitissime, vabbè. E poi abbiamo, intanto vi ricordo che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci, sempre più ispirato, va bene, ma la partita Roma-Real Madrid alle 9 è da vedere, il ritorno di Mourinho. E poi abbiamo purtroppo le notizie brutte, purtroppo è così. Il Papa è stato operato, rimosso un tumore maligno. Leone al Policlinico Gemelli, intervento riuscito per una adenocarcinoma. I medici non parlano di chemio da fare. Però c'è un viaggio in Bolivia, nei paesi sudamericani, e siccome lassù si va in alto, chiaramente non so se alle attuali condizioni, anche se è giovane, il Papa potrebbe sentirsela di fare questo viaggio lungo. Dunque, intanto per la patente si cambia, codice della strada, multe con lo sconto. Chuck va in scena, il grande cinema al via con un red carpet di star, inaugurata la 21esima edizione con il film di Genovese. Di questo e altro parleremo più tardi. Ah, c'è una notizia clamorosa, beh, questa la devo dare subito. Attenzione a Sant'Egidio, chi torna per la Sant'Egidiese? Mr. Cappellacci, eccolo lì, è tornato. Da oggi dirige appunto l'orchestra della Sant'Egidiese, che diciamoci la verità, non è che aveva fatto tanto male, è stata un po' sfortunata, non è che era una squadretta da buttare, anzi è una bella squadra, forse a Sant'Egidio magari vogliono vincere il campionato, questo è un po' diverso. Vabbè, allora veniamo a primissima, diamoci una botta di energia con la musica di Radio Amica, le hit dell'autunno 2026, ci sono tante nuove canzoni proprio di questo periodo qui, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento, tra poco la massima del giorno, chiaramente andiamo subito da Mario Pizzeria, sentiamo un po', attenzione, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi!

pensiamoci più, va bene, perfetto, pizzeria Mario, non pensiamoci più. Dunque, la massima del giorno, attenzione: una persona superba è come un pallone gonfiato, sale in alto ma prima o poi scoppia. È vero. Dunque, veniamo adesso alla scuola musicale Maestro Umberto e Battisti, San Accademico 2026-2027. Dunque, se vuoi imparare a suonare strumenti musicali, se vuoi imparare ad impostare la voce, eccetera, eccetera, 346-04-009-72. Va bene, dunque, Columbus, ristorante a base di pesce in Giulia Nova Lido, esattamente...

0: In via, anzi, Lungomare Spalato 10, va bene, al telefono 085 875 46. È il ristorante della tradizione della cucina del mare dal 1992. Siamo sempre noi, Columbus da Sandro. E ancora, suore di Amica, altri giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica, ed è un bel ascoltare. Vabbè, ci siamo, signori. Andiamo con le notizie in evidenza. Prima arriva il caffè 900. Sentiamo, prego.
1: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria, 900, via d'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili.
0: Ok, da Radio Amica Internazionale con Marco Marco, le notizie di evidenza di Sante Mobili Arredi, di via Sole 5 a San Nicola Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa di Sante. E ancora la canzone più della settimana, oltre la settimana, su Radio Amica. Al mio paese, Serena Brancale, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva a Tom Clean. Sentiamo un po', attenzione, prego, signori, ci siamo, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con il tempo previsto quest'oggi. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile assolato ovunque. A proposito, tra qualche giorno torna il caldo, non quello estivo, ma insomma, dicono gli esperti, saranno belle giornate. Vabbè, aspettiamo dunque. Allora, mare da molto mosso a mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 6 più 19, Sulmona più 7 più 20, Pescara più 13 più 20, Chieti più 10 più 19, Teramo più 10 più 20, Giulianova più 12 più 21, Roccaraso più 4 più 14, Martinsicuro più 13 più 21, San Benedetto del Tronto più 12 più 21. Siamo arrivati con oggi al giorno numero 14 di ottobre, e quindi esattamente siamo arrivati, attenzione, dunque siamo arrivati al giorno numero 287, l'anno 2026. Alla fine ne mancano 78. Il sole è sorto alle 7:11, tramonta questa sera alle 18:20. Bene così, signori, ci siamo, andiamo ancora avanti. È il momento, naturalmente, l'abbiamo già accennato, è il tempo delle notizie del giorno, il notiziario, tutte le notizie che abbiamo, i risultati del calcio, che chiaramente, specie per la Coppa dei Campioni, non convincono. Poi la notizia bomba che arriva da Sant'Egidio alla Vibrata, cioè il ritorno di Cappellacci da oggi in campo, nel senso allenare la squadra. E poi attenzione, la prefetta di Teramo che dice: sul caso di Giulianova bisogna fare piena luce. La prefetta dice: piena luce sull'episodio. vogliamo sapere la verità, tutto, e naturalmente i responsabili verranno puniti seriamente questa volta. Noi l'abbiamo detto ieri, attenzione, una città che cresce non può rimanere agli anni 50, insomma, voglio dire, il tempo si è evoluto, non puoi andare a una partita per sfogare i tuoi sentimenti, voglio dire, sentimenti negativi, tra le altre cose, no? Cioè fare a botte, in parole povere, senza se, senza ma. No, questa storia è finita. La ragazza, oltretutto, il signore che ha rotto il vetro, eccetera, eccetera, o uno, due, quelli che sono, dovranno pagare i danni alla ragazza di Ancona, tra le altre cose, perché 10 punti in faccia, dicono, qualcuno li pagherà, quelli là, appunto, voglio dire. Vabbè, dunque, andiamo oltre, e siccome eravamo in tribuna, credo, sì, no, non credo, è così, quindi di conseguenza chiaramente ci sarà la punizione giusta. Vabbè, dunque andiamo avanti perché è il tempo della sigla, ci siamo, due cose importanti e torniamo subito con le notizie, prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito col notiziario del giorno, tante notizie quest'oggi, davvero, dallo sport alla politica, notizie di ogni giorno. Dunque andiamo ricordando che oggi è mercoledì 14 ottobre 2026, San Callisto, il segno più del giorno, il segno dei pesci. Veniamo al Santo Padre, dunque Papa Leone, 90 minuti di intervento, rimosso un tumore maligno, i medici però non parlano di chemioterapia. Al gemelli, operazione riuscita, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, il Papa è tornato subito nella sua stanza. La degenza potrebbe durare una settimana, da valutare, sarà possibile celebrare l'Angelus, sarà molto molto debole e quindi credo che dovrà in qualche modo riposare. L'ho visto prima del ricovero, era sereno, preoccupato per la fucilazione negli USA. L'arcivescovo americano durante il nostro incontro mi ha dimostrato il suo solito buon umore. La diagnosi tempestiva gli ha salvato la vita, ora va valutata la terapia. Sarà fondamentale l'esito dell'esame istologico sui linfonodi per avere un quadro clinico complessivo. Decisivo nelle prossime ore. Il professor Facciolo potrà avere una quotidianità normale. E ancora, oltre all'equipe medica presente in sala operatoria, anche il capo della gendarmeria del Vaticano. I chirurghi hanno utilizzato la tecnica video assistita e eseguito l'esame istologico che ha confermato la diagnosi, però si è svegliato e ha chiesto di avere la cena. Dunque andiamo ancora avanti, vediamo adesso chiaramente alle altre notizie che abbiamo. Il doppio fronte della sicurezza, cucina separata e test sul cibo, ogni 12 ore il reset dei server. Anche in gendarmi a protezione del reparto in cui è ricoverato il pontefice, blindata la cartella clinica. I pasti preparati a parte con la supervisione vaticana, discreta ma molto capillare, la presenza delle forze dell'ordine, accessibile contingentati al decimo piano nella cappella dell'ospedale, rosario durante l'intervento, ma è lui a dare sempre la forza a noi altri. Fedeli anche tanti medici insieme al cardinale Reina, la preghiera organizzata nel pomeriggio. La forza tranquilla di Roma è la prova superata del gemelli. Il mondo guarda policlinico che Wittiva ha ribattizzato il terzo Vaticano. Leone acclamato da presenti visitatori e dalla folla arriva un grido: ferma Donald Trump. E ancora veniamo adesso le altre notizie, la copertura dei network, servizio dalla Casa Bianca. Negli USA le TV riservano spazio speciale alle cronache da Roma sul primo Papa americano a sala operatoria. Cauta l'amministrazione, preoccupata per il voto cattolico. A differenza di altri leader, Trump non ha inviato auguri prima dell'intervento, ma di recente ha evitato attacchi diretti a Papa Leone. A Roma la presidente venezuelana deroga dall'Italia divieti europei. La presidente del Venezuela DC Rodriguez nella sede FAO a Roma. Missili russi su Kiev, Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito, spunta un piano di pace Stati Uniti Europa, vediamo. Ma la Russia non ne sa niente e soprattutto Zelensky non ne sa niente, vorrebbe tanto parlare di pace, ma qui non se ne fa davvero nulla, nonostante i proclami di Donald Trump. Continuiamo a condividere intelligence con l'Ucraina, domani il vertice europeo sull'allargamento. L'allarme della Polonia che dice: prepariamoci un attacco ibrido letale da parte di Mosca. Dunque l'ambasciatrice americana in Grecia si è dimessa per corruzione. Guilfoyle, che si dimette, ha lasciato l'incarico di ambasciatrice americana in Grecia. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque risorse per la manovra da banche, giochi e fumo. Il Consiglio dei Ministri approva il piano e le Camere danno via libera allo scostamento. Giorgetti predica prudenza e avverte nubi all'orizzonte. Pacchetto entrate da 5 miliardi. Confindustria propone un PNRR 2.0 da finanziare con risparmio fermo sui conti correnti. Disco verde da Bruxelles all'uso del fondo SAFE, ancora in salita l'uso di nuova flessibilità. Autonomia differenziata, via libera sugli schemi d'intesa con le regioni. Il dossier passa ora alle Camere che devono approvare a maggioranza i disegni di legge varati dall'esecutivo. Ancora pochi soldi per il taglio IRPEF, tensione in maggioranza, Meloni decisiva all'Unione Europea. Tajani insiste, ridurre la pressione fiscale è la nostra priorità. La Premier annuncia battaglia a Bruxelles per ottenere la flessibilità. Scontro Abo di Salvini sul codice della strada. Rai, Ranucci fa gli scatoloni, slitta la scelta dell'incarico, il caso Report. Insomma, alla fine ha fatto di tutto, io sono io, voi non siete nulla, e si rifido, alla fine ha fatto gli scatoloni e se n'è andato. La camera vuota davanti a Giorgetti, lui non ha voglia di lavorare, di martedì non c'è nessuno, mi sembra abbastanza strano. La relazione è spostata un giorno proprio per favorire le presenze. Il PD attacca al ministro, l'hanno rimasta solo. Va bene, per copiare una canzone di Don Bacchi di tanto tempo fa, che diceva ancora una volta ho rimasto solo. Vabbè, dunque, centro-sinistra, prove di unità, la bozza di programma in aula. Accordo per la risoluzione unica sul bilancio sarà il punto di partenza per il tavolo sulle proposte elettorali. Il possibile compromesso all'Ucraina sia l'invio di risorse, no alle armi. Il documento di 21 punti si chiede di rivedere gli impegni di spesa con la NATO, candidatura alle politiche per Emiliano dalla Puglia. Dunque, ancora andiamo avanti. Vi libera il nuovo codice della strada, più basse le multe per eccesso di velocità, le sanzioni calcolate in base ai chilometri orari di troppo, ma più alte per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe. La patente dovrà essere rinnovata ogni 10 anni fino a 65 anni e non sarà più l'obbligo di portarla sempre con sé. Caso Resinovic, DNA maschile su vestiti, è stata uccisa. Un DNA maschile nuovo sconosciuto è stato trovato sui jeans e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo di Liana Resinovic, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, per cui la morte è indagato il marito Sebastiano Visentin. Roma, la manda della minicar, nuovi filmati dalle telecamere, spunta un'altra aggressione, un 14enne ha denunciato l'episodio avvenuto domenica scorsa a Ponte Marconi. Gli investigatori stanno verificando se si tratta della stessa gang che ha colpito l'attore Jacopini. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso alle altre notizie che abbiamo. Bimbo nato morto, la famiglia chiede danni alla ASL Teramana per 1.600.000 euro. Dopo tre anni, il decesso, così come stabilito dall'autopsia, fu causato da una emorragia da distacco della placenta. ASL citata davanti al tribunale civile dopo l'archiviazione di 9 indagati tra medici e ostetriche. Per legale dei familiari, omissioni colpose da parte dei medici che hanno sottovalutato circostanze concrete. Inchiesta sulla frana di Silvi, nuovi tempi per la consulenza. Si slittano i tempi per la riconsegna della consulenza disposta dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla frana di Silvi. E ancora veniamo a un'altra notizia, sempre in campo locale, riaperta la chiesa dei Cappuccini. Beh, questa ci voleva, chiusa ormai da tre anni. 1.500.000 di fondi PNRR l'hanno rimessa a nuovo. Sistemato il tetto, rifatti gli impianti dell'edificio di culto, il parroco inventa un nuovo sistema per mostrare le reliquie, ieri presenti tutti dal sindaco al prefetto fino alle altre istituzioni. Chiaramente è stata una giornata con messa celebrata dal vescovo Leuzzi. Musei e siti archeologici, nuove attività per ragazzi, laboratori e visite negli spazi culturali della nostra città, è giusto che sappiano, conoscono. Investiti sulle strisce pedonali in Viale Cruccioli qui a Teramo, proprio di fronte a Tonino Giocattoli, attenzione, e stavano sulle strisce bianche per ragazzi 21 e 23 anni, contusione al volto e all'addome, nessuno in gravi condizioni. L'automobilista li ha subito soccorsi sul posto delle ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale. Ennesimo investimento pedoni in Viale Cruccioli a Teramo, ieri pomeriggio due ragazzi di 23 e 21 sono stati investiti da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in prossimità di una cartolibreria, cioè quella di Tonino Giocattoli. I due sono stati ricoverati all'ospedale Mazzini, ma non sono gravi. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17. E ancora, e-bike, Antonetti, a aumentare i controlli. Le bici elettriche sfrecciano a forte velocità, questo è vero, in centro e tra pedoni. Il consigliere sollecita il comune, anche perché non le senti arrivare. Dovresti girarti ogni 30 secondi, se ci riesci, vabbè. Perché capire cosa c'è, accade dietro. Vabbè, dunque, carambola di auto a Montori e Castellalto, 4 feriti, fortunatamente tutti in condizioni lievi, e il bilancio dei 2 incidenti stradali avvenuti nella mattinata di ieri a Montori e Castellalto. Il primo si è verificato sulla statale 80. Dunque, vertenza CUP, si dimettono 7 operatori, interpellanza a Marsiglio del capogruppo regionale AVS, costi e disagi legati al pendolarismo. E ancora, vediamo un'altra notizia, gambero americano in aumento, crescono i numeri nell'Adriatico, il crostaceo atlantico. Il comandante dell'imbarcazione Rossella ha pescato diversi esemplari a Siviglia dalla costa. Squeo, dice, sono sempre più diffusi, sono arrivati all'oceano attraverso le navi. Firme a Coropoli contro l'antenna, il comitato in assemblea. Dunque, Sportello per il sostegno psicologico invece a Penna Sant'Andrea, Unione Comuni Colline del Medio Umano, servizio 2 giorni alla settimana. Vediamo l'altra notizia, dunque Alba Adriatica, centrodestra lancia la corsa al voto, unità a confronto. Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati avviano gli incontri per le comunali, concludiamo le scelte con i cittadini, assente Forza Italia. Veniamo un'altra notizia, dunque a Martinsicuro, Bagnoni, fondo per il porto, passo decisivo verso il rilancio, un passo in avanti fondamentale. Il sindaco Bagnoni da Martinsicuro definisce così lo stanziamento da parte della regione di 5 milioni di euro per il rilancio del porticciolo di Martinsicuro. Lavori allo stadio a Sant'Egidio, finalmente firmato il contratto, si riparte. Poi diamo altre notizie chiaramente su Sant'Egidio, non solo a livello di stadio, che i lavori sono già ricominciati, va bene, per finirla ad aprile, speriamo, se no massimo male che va per agosto, quando ricomincerà il campionato, settembre, quello che è. Vabbè, giornalista ferita, la prefetta, faremo piena luce su questi fatti. La Beatrice Agata Mariano dice, esprime vicinanza alla cronista Trillini, assicura saranno individuati i responsabili, che le miniere indagano per danneggiamento e lesioni personali. Già ascoltati alcuni testimoni che chiaramente conoscevano questi ragazzi, tra le altre cose, come ho già avuto modo di dire prima, chiaramente dovranno essere poi dovranno sottostare al risarcimento danni che la giornalista anconitana richiederà. Il Genoa Calcio è stato sanzionato dal giudice sportivo per 2.500 euro per avere propri sostenitori posti dietro la panchina alla squadra avversaria nel corso della gara, colpito con getti d'acqua l'allenatore della squadra avversaria e un assistente arbitrale. Insomma, siamo proprio Queste sono azioni da anteguerra, via, dai. E poi ancora, al termine della gara con l'Ancona, persone riconducibili alla società giugliese avrebbero offeso l'arbitro impedendo agli ufficiali di gara di rientrare nello spogliatoio, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Beh, tutto questo non depone a favore del Giulianova Calcio, attenzione. Anche perché è vero, l'Ancona ha giocato poco e niente, ha giocato solo sulla fisicità. Chi ha fatto la partita è stato il Giulianova Calcio, su questo non c'è dubbio. Approvo in pieno ciò che ha detto il mister Del Zotti: abbiamo perso e non so perché, perché in effetti è vero, l'unica squadra da vincere questo è il Giulianova. Al di là di questo, poi certi atteggiamenti sono controproducenti. Vediamo adesso un'altra notizia. Stadio, Rubens Fadini, parte il progetto per i nuovi distinti. La giunta del Velibera ha anche la procedura per demolire e ricostruire la curva est a rischio crollo. Va bene, dunque, quindi tutto sarà fatto dalla società, dalla ditta del presidente Mucciconi, del Giulianova Calcio. Quindi immagino che verrà fatto molto presto, insomma, no? Voglio dire, è parte in causa. Va bene, dunque, piscina riaperta con le 6 corsie, fine giugno garantita la piena funzionalità dell'impianto dopo la riduzione. E ancora, incendio sul tetto della Salpa, distrutto l'impianto fotovoltaico, paura l'azienda Salpa ieri mattina per un incendio divampato sul tetto dello stabilimento. Sul posto però, data anche la vicinanza, sono intervenuti dopo pochi minuti i vigili del fuoco di Rossella Roseto, che in poche ore hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La salpa di Roseto. Dunque, scritta offensiva Nugni e solidarietà da parte di tutte le forze politiche, ondata di solidarietà da parte di tutte le forze per Mario Nugnes, sindaco a Roseto. Alcuni cittadini avevano scritto Nugnes mafia o Nugnes mafioso. E ancora, tassa rifiuti, c'è la diffida, le tariffe non scendono, la consigliera Ciancaglione chiede chiarimenti, il comune agile revisore dei conti, la differenziata supera il 70%, ma le bollette restano lo stesso oppure aumentano. Terme soggiorno per 65 anziani, la consigliera Di Felice in visita a Ischia, così si dedica attenzione alla terza età. E ancora andiamo avanti, dunque, Silvi Scordella incassa la fiducia, ora temi brevi per la giunta e il sindaco, dopo il via libera dai segretari provinciali del centrodestra, riunione la prossima settimana, la composizione dovrebbe restare quella pre-crisi. E ancora a Pineto, il comune a caccia dei fondi e finanziamenti per mettere più telecamere nella città. Cocciniglia, la malattia delle piante, una raccolta fondi per i pini, consiglio comunale, la mozione del gruppo Pineto riparte per sostenere gli interventi sugli alberi. Ad Atri, analisi sui dati dell'Istat, in aumento la disoccupazione femminile. Il consigliere opposizione Giuliani è al 12%, dato più alto di quello italiano e regionale. A Silvi, guano sulla pavimentazione al via la pulizia del lungomare. Dunque a Pescara una stanza per gli universitari, una stanza dico, costa anche 500 euro. Beh, pensato un po'. Va bene, dunque, vediamo adesso invece allo sport. Allora, signori, c'è niente da fare, le nostre squadre o cambiano modo di giocare, di fare, anche mentalità, oppure non ce n'è per nessuno. Ieri Inter perde in casa col Bruges, che poi è una squadra belga, ma non è che sia impossibile da battere, anzi, se non batti il Bruges, allora vuol dire te ne stai a casa, ecco. Ecco, mettiamolo su questo piano, altrimenti non si riesce a capire bene. Vabbè, poi Villarreal che batte il Napoli 3-1, Napoli resistente anche per Allegri, insomma, voglio dire, se caro Allegri, se va via un signore che si chiama Antonio Conte, va bene, e al Napoli rimane la stessa squadra, gli stessi giocatori, voglio dire, vuoi farti due domande, se accettare o meno? Vabbè, faccia lei, diceva un certo Totò, facci lei. Va bene, dunque Mourinho riabbraccia la Roma, sono davvero molto speciali. Oggi all'Olimpico i gelorossi sfidano Real Madrid, lo special one, nei 90 minuti non c'era spazio per l'amore, però tra noi c'è, tra appunto Mourinho e la tifoseria romanista, ma al di là del risultato io credo che sarà una partita spettacolare. Gioca anche Mbappé, vediamo un po' chi andrà a marcare Mbappé, certo è che ci vuole gente veloce, vabbè, vediamo un po'. Intanto, e mi dispiace tantissimo, Venezia saluta Stroppa, in pole position Zanetti e Nicola, la scelta, sono tutti e due molto molto bravi, però mi spiace per Stroppa, signori, a volte il bel calcio non paga, zero punti, ma il Venezia gioca un bel calcio, davvero da guardare. E ancora vediamo adesso invece al Pescara, serve una svolta, la società Blinda Boucher. Allora, se Blindi Boucher non c'è la svolta, caro Sebastiani, dopo il pari deludente col Guidonia, riemergono le criticità dei biancazzurri o c'è il manico che non riesce a dirigere bene l'orchestra? Cioè, non lo so, io non sono contro Boucher, per carità, però insomma qualcosa qui c'è, a volte cambiare può aiutare. Vediamo adesso, però sono problemi di Pescara di Sebastiani, noi andiamo avanti, ci prendiamo i nostri problemi. Pavone, il bomber rinato, il Teramo alla casa del gol, dai campetti di Silvi al Pescara, poi il Parma in Serie A, tanto giro magari in Serie C, che lui insomma col pallone al pallone dia del tu, su questo non c'è problema, chiaramente, quindi su questo vado d'accordo, però chi fa il Maradona al Bonolis lo deve fare anche fuori casa, altrimenti rimane sempre un giocatore che non si è espresso fino in fondo, ecco, rimane questo, va bene? Fumata bianca, un passo per arrivo in biancorosso di Damiano Menna, nelle scorse ore si è infatti registrata un'accelerata nella trattativa. Damiano Menna, 31 anni, potrebbe essere il nuovo difensore del Teramo, oggi l'ufficialità. E poi ancora, veniamo adesso invece al clamoroso ritorno in casa Sant'Egidiese di Cappellacci, che prende il posto di Censori. Manca solo la firma, ma firmerà. Ieri sera sono stati a cena, stamattina si rincontrano per mettere la firma. Il tecnico è pronto a ripartire con la squadra giallorossa. Censori ha offerto il ruolo di vice, ma l'attuale allenatore rifiuterà la proposta. Esposito lancia il giro nuova, siamo sereni, ripartiamo decisi. Il capitano giallorosso dopo la squalifica con l'Ancona, c'entra sempre qualcosa lui con l'Ancona, o non può giocare la partita o se lo fa accade che venga espulso e quindi squalificato. Dunque certo è che insomma è anche un po' sfortunato, però attenzione, la verità è sempre viene a galla. La partita doveva vincerla un'unica squadra, è il Giulianova che ha fatto la partita, ha fatto tutto. L'Ancona si è soltanto difeso, ha cercato in qualche modo di non prenderla, e poi sono arrivati questi due gol così concessi dal cielo. Ah, il calcio anche Pisani, oggi due nuovi contatti per la cessione. Secondo me i Visani hanno già visto di cosa si tratta e chiaramente stanno scappando, perché voglio dire, il debito è troppo elevato. O paga il tutto l'ex presidente, del quale non ricordo il nome, va bene, di Biasio, De Basi, vabbè, non importa, o se la cola lui, o se no il Chieti, cioè nessuno prenderà i Chieti, non si può spendere 1,5 milioni, abbiamo già detto mille volte, lo ripetiamo anche stamattina, anche oggi, scusate, e cioè che non puoi partire con 2,5 milioni sul groppone. Se io avessi 2,5 milioni mi terrei. Scherzi, vabbè. Dunque, allora, se invece si tratta di rifare la squadra, comunque di comprare qualcuno, allora lì si può spendere anche un milioncino, va bene, ma sono queste le condizioni. Bene, allora signori, ci siamo, dunque andiamo subito con il momento riservato per appunto al notiziario. Scusate, adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica, un attimo di pazienza, ci siamo. Dunque Nero di Seppia vi aspetta per i crudi a partire da fine mese, ci siamo pronti, via, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
2: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International, appunti anche musicali. Bene, ancora oggi le hit dell'autunno 2026 con 10 canzoni novità assolute. Perfetto. Sempre solo sulla Amica Radio Amica International. Abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali. La disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, la parte orchestrale e il disco novità che ci sta benissimo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò a Tordino. Se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Bene, Top Clean. Problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Sciotto, la domenica 18 di ottobre dalle ore 10:15 in poi. Intanto vuole il tempo, siamo arrivati a domenica, ci manca poco, 18 di ottobre, mamma mia, dunque frenate il mondo. Andiamo avanti signori con le notizie riservate, prego.
3: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Andiamo subito con le notizie riservate per appunto. Bene, allora, i nostri super festival del momento, Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo. Arechino da Sante, solo a base di pesce, Tortoreto Alto, riapriamo a fine mese di ottobre. Stazione Servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E ancora, dunque, andiamo alla raccolta porta a porta. Oggi è esattamente mercoledì 14 di ottobre, stasera va il vetro. Andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo l'angolo della fortuna, dunque, con i nostri super festival del momento da Radio Amica International. Sentiamo, prego, vai, in arrivo.
3: 47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome e numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
1: Ok, bene, bene, dunque siamo arrivati al momento riservato naturalmente alla fortuna. Bene, concorso numero 164, la combinazione vincente 4, 21, 30, 33, 38, 78, Rogioli 41, Superstar 34, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 42.000 euro, ai 4 330 euro, ai 3 26 euro, ai 2 5 euro e 20 per una super combinazione vincente, ripeto, con la seguente 4, 21, 30, 33, 38, 78, Rosoli 41, Superstar 34. Si riparte domani sera con 40 milioni e 300 mila euro, domani giovedì, va bene, si torna a giocare e noi vi daremo anche i numeri per il concorso numero 165. Va bene, tra poco le farmacie di turno con Casa del Fico, va bene, siete all'ascolto sempre di Radio Amica International, con voi c'è sempre Marco, allora sentiamo. Bye.

0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con le farmacie di turno. Teramo Città e Neticaccia Via Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, domani e giovedì. A Mocene Velante Antonelli, ad Atria Picella, a Pietro Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Parere Strobbe, via Galilei Giulianova, in Val Vibrata, Talamonti Martinsicuro, Villa Lempa, Civitella del Tronto e Marchionne, appunto via D'Annunzio Controguerra, a Roseto Farmacia Candelori, a Bisenti Farmacia Rosini, a Isola del Gran Sasso Castelli, appunto c'è Gran Sasso, a Montorio Farmacia Esposito, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città, Ianetti Caccia, via Le Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9. Signori, siamo arrivati alle super classifiche del momento con Sosta Gustosa, va bene, e poi i saluti finali con l'oroscopo del giorno. Vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo signori. Prima della classifica volevo ricordarvi che il 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, inizia il cinquantenario di Radio Mica International, quindi complimenti. La classifica oggi mercoledì tocca al cinema, il film più visto che ha incassato di più al botteghino, NASA, documentario sull'operazione militare di Israele a Gaza. Al secondo posto è Art of the Beast, al terzo Verity, al quarto Digger con Tom Cruise, al quinto Avengers, al sesto Resident Evil, al settimo L'Isola dei Ricordi, all'ottavo La Città dei Vivi. Comandano quindi NASA, Art of the Beast e Verity, sono i tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Perfetto, domani toccherà invece alla bella musica italiana, cioè i dischi più venduti, va bene. Chiusura di primissima, cronoscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, va bene. Prima però due cose davvero molto importanti e poi subito andiamo con l'oroscopo del mercoledì da Radio Mica International, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque vediamo subito allora l'oroscopo del mercoledì 14 ottobre. Ariete, l'armonia presente oggi nel cielo ti dà la carica e moltiplica le tue energie. Toro, pare che gli astri siano intenzionati a darti una sorta di piccola spinta del lavoro, aiutandoti a sciogliere resistenze. Gemelli, l'opposizione tra Urano, che nel tuo segno è la Luna, rende la giornata particolarmente dinamica e stimolante. Come la volete voi. Cancro, l'opposizione tra Luna e Urano rende la giornata particolarmente frizzante e movimentata, ricca di novità imprevisti. Leone, Marte nel tuo segno si trova nella Luna in Sagittario, un alleato formidabile che ti consente di allineare la sensibilità col desiderio di prendere iniziativa. Vergine, ecco che improvvisamente alcuni elementi combaciano, loro vengono a crearsi condizioni propizie per sbloccare la tua situazione nel lavoro. Siamo alla Bilancia, oggi le circostanze sono a tuo favore in materia economica e potrebbero consentirti di sbloccare una situazione che sembrava resistere a ogni tipo di tentativo. Scorpione, oggi il tuo desiderio di libertà potrebbe prendere sopravvento su altri criteri, inducendoti a scelte anche radicali che riguardano la sfera economica. Sagittario, la Luna è entrata nel tuo segno e mette in evidenza l'opposizione di Urano, che ormai da qualche mese ti fa vivere a ritmi accelerati. E ancora Capricorno, oggi le circostanze ti spronano nel lavoro, ti spingono avanti e ti consentono di prendere una scorciatoia. Acquario, la valorizzazione di Urano, il pianeta che ti governa, annuncia una giornata propizia e il vento soffia proprio nella direzione da te auspicata. Pesci, quel desiderio di cambiamento che covi silenziosamente dentro di te è molto più forte di quanto probabilmente tu stesso non immagini. E beh, potrebbe arrivare questo vento del cambiamento, attenzione, eh? Vabbè, dunque per i pesciolini. Veniamo adesso invece a quel che vedremo in televisione. Su Rai 1 alle 21.30 arriva Tale Quale Show. Su Rai 2 Patù, la passione delle idee, attualità. Rai 3 invece, che l'ha visto, su Rete 4 è sempre Carta Bianca. Su Canale 5 Il Volo, Uno per Tutti, spettacolo musicale. Su Italia 1 Black Adams. La 7 Una Giornata Particolare. Su TV8 Manchester City, Paris Saint Germain Calcio. Su Tele 9 Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Bellissimo, sono queste naturalmente le televisioni da vedere, ma c'è anche Sky che presenta le due partite dell'Italia, il Como che gioca col Feyenoord, ma soprattutto stasera alle 21. Signore e signori, sul sipario arrivano i campioni Roma Real Madrid, mamma mia che botta. Vabbè, comunicazione di servizio per chiudere. Dunque 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione e un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma siamo al 900 caffè in galleria. Nero di Seppia in via Trieste 159 a Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, vi aspettiamo per i favolosi crudi, anche per quelli Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Radio Domenica Show ritorna esattamente domenica 18 di ottobre dalle 10.15 in poi. E poi ancora di Paolo Radamenti, le immobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Vediamo anche la musica. sera siamo arrivati al momento delle hit dell'autunno 2026. Attenzione, ci sono ben 10 dischi novità oggi. Allora, i nostri super concorsi Festival della Poesia Italiana, partecipare è semplicissimo, basta inviarci fino massimo di 2 poesie inedite. Allora, raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 14, stasera va Il Vetro, La notte è fatta per amare e sognare, Stanotte fa l'amore, Domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E ascoltateci anche attraverso lo streaming di Radio Amica International, su internet chiaramente, dunque all'indirizzo radioamicainternational.it.

servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà, a Tortoreto Alto presso il Resident Tortorella, via 24 Maggio al numero 22, per prenotazioni 347 37 64 271, tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.